Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermatto de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Ho cercato di sfruttare la situazione il più possibile. Certo, sapevamo che era un clip, ma questo non ci ha impedito di fare cose che ci interessavano veramente, come le maschere d'argilla, le docce francesi o il bagno turco.
1: Io credo che non tutte le cure funzionino indistintamente. Ci sono stati di equilibrio anche nel degrado. Intendo dire che una volta levate le impurità, hai la sensazione di scomparire anche tu insieme alla malattia.
2: Esclusivamente un'esigenza di restauro. Mantenersi vecchi dentro e ripristinare il corpo. Bisognerebbe attingere dall'estetica di questi luoghi. I pavimenti a mosaico, il verde acqua, i vapori che appannano tutto. È bello averne già bisogno.
3: Spero vi siate divertiti. Io credo in compenso che le mie prestazioni, già non certo deludenti, abbiano tratto giovamento. In fondo non c'è limite al miglioramento. Sono successe cose molto strane, ma come sapete non sono quelle che avete visto. Quasi sempre il meglio non si può vedere. Perché?
4: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
5: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.
4: Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit.
6: Oh yeah, real exclusive. Typical Ari.
7: You know, I think I liked it better when her ponytail was a few centimeters higher.
8: Right, and I mean, who cares, she's happy. I don't want happy, I want Ari.
9: I miss the old Ari. You know, the singer.
10: You don't say. I hear she's starting her own artisanal hummus line next.
11: Oh my God, did she really do that?
12: Well, I read it on the internet, so it must be true.
11: Well, it must be.

They'll love it.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

tra strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi...

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.

Venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza, aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontro.

0: Ciao Radio Incontri, sono Jacopo e questo sabato alle 21.30 Cauta e Cortona on the Move vi aspettano in Piazza Signorelli per il concerto con archi di Giorgio Poi. L'evento è libero e gratuito e si svolge grazie al contributo della Banca Popolare di Cortona, di Impresa Magini, HTT e Caciobrillo. E se non conoscete Giorgio Poi, da qui a sabato su Radio Incontri potrete ascoltare alcune delle sue canzoni, quindi vi invitiamo ad alzare il volume e vi aspettiamo sabato.
1: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.

Prima di presentarvi il prossimo gruppo di canzoni, vorremmo fare, se ce lo permettete, un accenno all'orchestra del 19° Festival di Sanremo. Io che ho te. Cantano i New Trolls.

Le belle donne di Pallavicini, Conte Virano. La direzione dell'orchestra e del maestro Mario Magenta, canta Robertino.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Ciao Radio Incontri, sono Jacopo e questo sabato alle 21.30 Cauta e Cortona on the Move vi aspettano in Piazza Signorelli per il concerto con archi di Giorgio Poi. L'evento è libero e gratuito e si svolge grazie al contributo della Banca Popolare di Cortona, di Impresa Magini, HTT e Caciobrillo. E se non conoscete Giorgio Poi, da qui a sabato su Radio Incontri potrete ascoltare alcune delle sue canzoni, quindi vi invitiamo ad alzare il volume e vi aspettiamo sabato.
1: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, cuoco contadino.

0: Buongiorno, buongiorno e bentrovati. Buongiorno a tutti, sono Marco Pieroni, questo è Incontri in Famiglia, questo è il pranzo della domenica e ovviamente insieme a me c'è il mio compare e collega di avventura.
1: Buongiorno, buongiorno Marco, buongiorno a tutti, da Mirko Perugini, cuoco contadino.
0: Allora, fuori c'è caldo e sono le 9 e qualche minuto, siamo rigorosamente in diretta e se c'è caldo ci sono anche questi rumori.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Dicevamo prima, in realtà le cicale di giorno sono sparite con queste temperature perché non ce la fanno proprio neanche loro
1: a cantare. No, infatti è un caldo tremendo.
0: Sì, che poi effettivamente quando sono arrivato in radio, stiamo trasmettendo dallo studio 2 di via Gramsci a Camucia, quindi se volete, come al solito, potete venirci a trovare, magari bussate piano prima di entrare, se no entrate anche in trasmissione, ma questo è un altro dettaglio. E dicevo, in 30 metri da qua ci sono un paio di alberi grossi, per fortuna, troppo lontani, ma comunque ci sono, e già cantavano intorno alle 8 stamani, ma sicuramente anche la notte.
1: Sì, col fresco possiamo dire, via.
0: Con il fresco. Allora, terza puntata, poi dopo giuro smetterò di dire il numero, perché altrimenti no, la gente dice tanto, io quelle prima non le ho sentite e non le ascolterò mai più, quindi va bene così. E oggi abbiamo un tema che ovviamente riguarda questo mese e anche l'inizio del mese prossimo, diciamo che con la modernità non c'è già più niente, ma parliamo quindi oggi della battitura del grano.
1: Certo, è una cosa bellissima, è la rievocazione di quello che è la storia dei nostri nonni, dei nostri campi anche, possiamo dire, no?
0: Sì, assolutamente, quindi parleremo un po' della mietitura, un po' di storia, come al solito, un po' di curiosità,
1: sì.
0: Di macchine agricole, la mietitrebbia.
1: Sì, quello che anche poi una volta usavano solamente la trebbiatrice, perché poi ovviamente falciavano il grano con la falce, ok?
0: Sì.
1: E poi si spiegherà anche come facevano, quello che poi facevano con il resto di tutta la pianta, di quello che era il grano, insomma, no? Della paglia, della crusca che poi si chiamava pula, insomma tutte queste cose. Poi faremo anche il nostro bel pranzetto dedicato alla battitura.
0: Ecco, una volta la battitura era una festa, no? Per molte famiglie c'erano poderi interi dove
1: sì.
0: Quando arrivava la trebbiatrice, perché ricordiamo già da subito che la trebbiatrice, rispetto a quello che siamo abituati oggi, pilotate dall'intelligenza artificiale, vanno da sole, oggi in realtà all'epoca venivano portate nell'aia.
1: Sì, venivano portate dove si poteva battere il grano, poi erano collegate da una lunga cinghia. Ok, che era con un motore, poi del trattore di solito la facevano lavorare, e lì portavano le famiglie o chi aveva anche molto grano, perché una volta era una distesa di colore d'oro, proprio non proprio giallo ma oro era il colore del grano, come tuttora lo è.
0: Sì.
1: E lì facevano questa cosa bellissima che io, a memoria dei nonni che loro mi raccontavano, ancora me lo raccontano con gli occhi lucidi. Proprio perché era veramente una grande fatica, ma una grande festa, perché poi il grano è tutto, insomma, ecco.
0: Sì, no, assolutamente, quando arrivava questa macchina, poi diciamo quando partiva si sentiva, e vi vorrei far ascoltare il suono originale.
2: Senti il...
1: La cinghia
0: che gira, che parte,
1: esatto,
0: i martelletti che battono,
1: esatto.
0: Nel cilindro. Sì, sono suoni che ovviamente sono scomparsi anche questi, no? Alla fine, quindi come un po'. Noi siamo una radio e quindi cerchiamo di farvi ascoltare anche queste
1: poi
0: cose.
1: Ci sono anche feste dove fanno le rievocazioni ed è bello vedere come ovviamente. Perché è sempre bello capire il passato per poi comprendere il presente, ok?
0: Sì,
1: è una cosa bellissima, quindi ecco, capire da dove siamo partiti e come abbiamo fatto per arrivare a ciò, perché adesso ci sono le mietitrebbie che fanno tutto, battono, raccolgono e fanno anche le presse di paglia.
0: Di paglia.
1: E quindi è un lavoro proprio che in una giornata fanno tutto, invece una volta era giorni interi, insomma. Ecco.
0: Sì, giorni e notti, anche perché
1: certo.
0: Lavoravano anche.
1: Sì, perché quando si accendeva doveva essere fatta la cosa, perché poi c'aveva anche un costo, è normale.
0: Sì.
1: Quindi ecco, doveva essere tutto ammortizzato, insomma, ecco.
0: E senti, giusto per metterti un pochino in crisi, no?
1: Certo.
0: Ma quelle che vediamo noi poveri comuni mortali nei campi, le presse rotonde rispetto alle presse rettangolari, c'è una differenza di contenuto o è la stessa cosa?
1: No, è la stessa cosa, solamente che trovano più facilità adesso anche per
0: lo stoccaggio?
1: Sì, per farle. E poi capito, quelle le danno agli animali, cioè la pressa adesso anche di paglia, poi c'è di fieno, c'è, sì, di tutto quello che deve essere, era tipo una, cioè sono più facili anche per dar da mangiare, perché adesso con la modernizzazione anche degli allevamenti hanno tipo un contenitore che a rullo le srotolano e l'animale mangia e tira e si srotola questo rotolone, capito? Invece capito. Con le presse tu le devi slegare e poi le davi lì in terra, deve stare accorto che mangia tutto, sì, invece le stanno lì
0: il vecchio forcone,
1: esatto, e adesso al dire di tanti c'è meno spreco, perché poi resta lì, perché gli animali poi se pestano quella roba e la sporcano non la mangiano,
0: mica scemo.
1: Ecco, ed è giusto come tutti del resto, e quindi ecco, per cercare anche di sopperire allo spreco fanno ciò.
0: Quindi parlavamo di grano, parlavamo di, come hai detto te giustamente, di una, come si dice, una distesa d'oro, no?
1: Certo.
0: In realtà mossa dal vento, e proprio per questo vi facciamo ascoltare adesso un brano che in pochi secondo me sanno a cosa si riferisce, Fields of Gold, questo è Sting.

0: Campidoro, no? Dicevamo poco fa, in realtà, che anche questa canzone è una di quelle più famose a livello mondiale, che, dedicata proprio al grano. Questo, in realtà, poi, se volete, dopo vi leggiamo anche un pezzo di testo. Quindi, ricominciamo con le nostre cicale che non ci abbandonano mai oggi. Io parlerei, se sei d'accordo, Mirko, sul sì. Il risultato primario del grano, cioè il pane. Che dici?
1: Certo, certo, certo. Anche poi è l'alimento principe di tutti, insomma, il pane era ed è tuttora quello che sfama, possiamo dire proprio
0: il
1: così.
0: Il pane poi c'è in tutte le civiltà, in tutte le culture, perché certo. Da quelli che lo cuociono, che ne so, nei paesi africani e nei forni sottoterra interrati, no? Per
1: esatto,
0: esempio, piuttosto
1: sì.
0: Da coloro che lo fanno come noi nei forni
1: a legna elettrico.
0: O elettrico, a quelli che comunque lo fanno azimo senza
1: lievito. Sì.
0: Cioè il pane comunque è un alimento fondamentale, non è detto che venga sempre fatto con il grano, perché
1: certo, ci sono anche altri cereali con cui vengono fatti, col farro, con l'avena, con l'orzo, con tutto, insomma, col riso, anche perché poi adesso purtroppo c'è questa cosa che purtroppo è venuta fuori della celiachia e tanti purtroppo il grano è il nemico numero uno. Ma io penso che, e scusa che magari apro una parentesi, non è tanto il grano che faccia male, è quello che tante persone purtroppo usano per farlo poi maturare, per far sì che poi quel grano possa essere, cioè abbattuto il tempo per i costi, perché tanti purtroppo, io dico purtroppo è così, chi c'ha la grande industria multinazionale che usano quella cosa bruttissima che è il glifosato.
0: Sì, c'è una battaglia anche contro i glifosati,
1: esatto.
0: Un po'
1: che...
0: universale, però ovviamente le major, come si dicono...
1: E quindi è quello che porta anche a non avere una qualità del prodotto e poi il nostro corpo non lo tollera più e c'è chi purtroppo o nasce o diventa celiaco, e quindi ecco, ci sono molti tipi di cereali con cui uno si può difendere. Però...
0: Io mi ricordo, ora si va sempre su Amarcord, che alla fine metterò anche Amarcord, ma... che i campi di grano, me li ricordo da bambino, vabbè sarà qualche anno fa, ora non fate anche voi tutti i conteggi sull'età, comunque era pieno di papaveri.
1: Sì, sì, sì.
0: Bellissimi,
1: sì,
0: ho fatto anche delle foto quando ero un po' più giovane di campi di grano con i papaveri, non se ne vede più uno, o se lo vedi è forse è ai bordi del campo,
1: verità.
0: Ma lontano.
1: È verità, anche perché cercano di minimizzare, tra virgolette, quello che non è il parassita, possiamo
0: sì,
1: dire,
0: sì,
1: quello
0: parassita.
1: Che non è più, non è economia.
0: Sì, sì, d'accordo.
1: Ecco, è questo purtroppo.
0: Però
1: la bellezza della cosa, la natura è quella, insomma, non è che possiamo dire che è tanto meglio.
0: No, infatti, però ecco, è difficile anche, secondo me, riuscire a trovare un equilibrio nel... Però bisogna trovarlo, insomma, non vogliamo fare né i verdi né coloro che sono pro natura a tutti i costi, no? Perché non è così.
1: Certo.
0: Ci vuole il giusto equilibrio, però questo ci porta poi a trovare anche, va bene. Dunque, invece, quindi il chicco di grano,
1: sì.
0: La farina e il pane, no? Quindi,
1: sì.
0: Ma il pane come si faceva una volta?
1: Possiamo dire che il pane, la ricetta del pane è sempre quella, ok? Cioè... Tante famiglie lo facevano in casa, avevano il proprio forno a legna, c'è chi aveva anche forni enormi che magari erano comuni o del paese o del borgo dove abitavano tante famiglie, e quindi preparavano il pane addirittura per la settimana. E non era come adesso che il giorno dopo magari senti che il pane è secco subito, che durava 3-4 giorni, avevano anche i loro metodi di conservazione, però il pane era molto diverso da adesso. Praticamente iniziavano col fare il famoso lievito madre.
0: Oh, eccoci arrivati al lievito madre, tutti ne parlano e nessuno sa cos'è.
1: Il lievito madre sarebbe un pezzetto di impasto, ok, che vivo, ok, ricavato da, per partire dal lievito, dice io non ce l'ho, come devo fare? Uno si fa un piccolo impasto e lo mette a bagno nell'acqua, all'inizio va al basso, quando sale vuol dire che si attiva e si è attivato il lievito di quel pezzetto di pane, di pasta. E poi come si fa? Si mette in un vaso di vetro e gli si dà da mangiare, cioè la farina, e lui si nutre e cresce. Per fare il pane una volta, la sera prima prendevano un pezzetto, allora ovviamente poi ogni volta che veniva fatto, non è che poi loro davano continuità a c'è chi lo poteva fare oppure chi utilizzava tutto, magari prendevano un pezzetto di impasto del pane che avevano fatto magari il sabato, ok? E lo riattivavano il venerdì, la sera prima lo mettevano nella farina. Lui era un pezzo di impasto che sta lì fermo, ok?
0: Sì.
1: Conservato bene, ovviamente. E la sera prima lo riattivavano con la farina e si riattivavano i lieviti. E poi ripartivano, poi la mattina dopo facevano il pane con la farina, quel lievito e l'acqua, senza sale, ovviamente, come il nostro pane. Poi spiegheremo anche perché noi si fa il pane sciapo, ok?
0: Sì.
1: Poi lo facevano lievitare, quelle 4-5 ore, quello che serviva. Poi facevano dei pezzi, noi si chiamano le pagnotte, c'è chi le chiama la fila da un chilo, e le mettevano a cuocere dentro i forni. E questo è il pane, così si veniva fatto il pane, insomma, ecco.
0: Sì, che poi il pane toscano in effetti
1: è senza sale,
0: no, ma è rinomato ovviamente in tutta Italia, ma anche in diverse parti del mondo. Ho proprio scoperto che il pane sciapo comunque è una,
1: certo,
0: cosa richiesta,
1: certo,
0: e comunque lascia curiosità, perché nei paesi nordici c'è molte farine più scure, quindi c'è il pane,
1: sì,
0: molto più nero, più,
1: sì,
0: più colorato,
1: sì,
0: no? Lo dico,
1: sì,
0: io,
1: sì, sì,
0: in,
1: sì,
0: altri,
1: sì,
0: paesi ci sono delle aggiunte di altri semi nel pane, quindi,
1: certo,
0: comunque buoni, non è che,
1: no, no, no,
0: che... però ecco, il nostro pane toscano a Milano è difficilissimo trovarlo.
1: Esatto, esatto, anche per, ma anche al sud, perché ovviamente mettono sale e lo fanno diversamente.
0: Sì, esatto, e quindi una volta si faceva il pane nel forno del paese, è vero, esisteva?
1: Certo che esisteva, come detto prima, c'è chi magari le famiglie che erano più fortunate potevano avere, perché è normale, fortunate perché anche fare un forno ha un costo, perché deve essere fatto bene, deve essere la famosa coibentazione, anche fatto che debba trattenere bene il calore, quindi erano anche le pietre quelle giuste per far sì che tenevano il calore, facevano cuocere bene il pane o qualsiasi altra cosa non voleva. E sì, c'era il forno comune, io ho visto tanti piccoli borghi o tanti casolari che avevano un forno immenso, e era il forno dove tutto il vicinato magari andava proprio per cuocere il pane per la settimana. Si accendeva una volta, perché ovviamente si faceva sempre economia, perché tutto aveva un costo, e si faceva e si cuoceva il pane.
0: Bene. Allora, direi adesso di passare al secondo blocco. C'è rimasto da raccontare perché in Toscana si fa il pane senza sale, ma lo facciamo dopo il brano. Vi ricordo che siete collegati e in diretta con Radio Incontri Cortone. Io sono Marco Pieroni, insieme a me c'è sempre
1: Mirko Perugini,
0: il cuoco contadino, che se Dio vuole ci spiega un po' di curiosità e di ricette che dopo ascolteremo. E sono intorno alle 9:20.
1: Sì,
0: 9:20, eccoci qua. E partiamo con un brano Blanco. Questo è, appunto, si intitola 27 luglio. Buon ascolto ancora da Incontri in Famiglia e Marco Pieroni.

0: era Blanco con 27 luglio. Vi ricordo che siete sempre insieme a Marco Pieroni e sono le 9 e 24 insieme a me c'è Mirko.
1: Mirko, sì, Mirko Perugini, cuoco contadino.
0: Benissimo, allora eravamo rimasti prima della canzone, sì, che dovevamo svelare comunque un segreto, diciamo una curiosità, no? Sì. Perché la Toscana è famosa per questo pane senza sale, perché non ci mettiamo il sale?
1: Allora, la situazione è storica, perché risale al Medioevo, quando, tu pensa, la Repubblica di Pisa mise dei dazi veramente enormi sul costo del sale.
0: E infatti dal sale viene anche la parola salario, no?
1: Esatto, esatto. E da allora i medici, e Firenze per prima, si ribellò a questa cosa e iniziarono a fare il pane senza sale, quindi si abituarono a fare una ricetta senza sale. E possiamo dire che poi è un ottimo accompagnamento per quello che è la nostra cucina, perché poi la nostra cucina toscana è molto saporita, e ha sapori anche forti, decisi, e quindi il nostro pane sciapo d'accompagnamento con i nostri salumi, i nostri formaggi, le nostre carni, i nostri tipi di crostini, sono tutta roba molto saporita e fatta insomma con ingredienti forti, e quindi il nostro pane alla fine poi possiamo dire che è stata un'ottima scelta quello di farlo sciapo, ecco.
0: Sì, sì, quindi oggi in cucina in realtà il pane nostro senza sale viene usato da moltissime parti, oltre che accompagnare il pasto, voglio dire, come dici te, i crostini, poi
1: la panzanella. Sì, si usa in tutto.
0: Vengono fatte quadrucci per fare anche delle minestre.
1: Esatto, esatto, i crostini, certo, sì. Con un pochino d'olio, aglio, è eccezionale sulle zuppe, la ribollita, sì. Insomma, ecco, la minestra di pane che si fa qui a Cortona, quindi ecco, viene usato per tutto, insomma.
0: Benissimo, e tornando al nostro tema che è la nostra della giornata, cioè la mietitura del grano, la trebbiatura, no? Ci sono delle parole in chianino che ogni tanto noi riscopriamo e vi facciamo riconoscere, tipo con l'accento trebbia, devo sì. andare a trebbia, trebbia sì. era trebbiare, no?
1: Sì.
0: Il covone
1: sì.
0: è un fascio di spighe.
1: Noi si diceva i barconi. Barconi.
0: Benissimo, barconi. L'aia.
1: Sì.
0: L'aia per noi magari in Val di Chiana è abbastanza comune, ma non per tutti. L'aia è quello spazio davanti all'abitazione, alla
1: sì,
0: fattoria.
1: Possiamo dire è lo spazio comune.
0: Comune, esatto.
1: È lo spazio
0: comune
1: dove magari si incontravano e era proprio il posto dell'appuntamento, anche possiamo, oltre della famiglia, o anche dove uno si rilassava o dove uno ci faceva le sue cose in pace, insomma era
0: dove anche razzolavano le galline,
1: sì,
0: dove
1: sì, cioè, sì,
0: esatto,
1: sì,
0: si vedevano sì, becchettare sì,
1: sì. Esatto, esatto,
0: le
1: esatto, esatto, esatto, esatto,
0: si sì. pensa che, curiosità sulla curiosità, De Hag in Olanda, l'aia,
1: sì.
0: La parola l'aia della città viene dalla nostra aia.
1: Ciao.
0: Quindi pensate,
1: certo,
0: dove siamo
1: ecco,
0: arrivati.
1: Ecco, esatto.
0: Siamo
1: esatto.
0: arrivati all'aia. Poi c'era la madia, questo oggetto sconosciuto.
1: Noi si chiama matra.
0: Matta, la matra.
1: Matra.
0: Ah, senza la E, matra.
1: Matra. O a matera, qualcuno dice anche matra. E la madia era dove facevano il pane.
0: Ecco.
1: Dentro la madia facevano il pane, visto quando tu
0: dentro la madia, quindi
1: sì.
0: c'è un coperchio.
1: C'è un coperchio.
0: Okay, spieghiamo come è fatto almeno.
1: Sì, è un cassettone di legno, ok? Possiamo sì. dire una cassa grande di legno, dove sopra, ok? Aprendo questo coperchio, era di legno ovviamente dentro, e ci impastavano dentro il pane.
0: Quindi sono quegli oggetti che oggi magari vendono chi vende appunto antichità, e magari l'apri, dentro sono i liquori, dentro.
1: Esatto, bravissimo, giusto? Esatto. E una volta io ce n'ho due, e lì dentro la nonna, la mia nonna, con la sua mamma, la mia bisnonna, che ho avuto anche lei la fortuna di avere fino a che io avevo 9 anni, e ci facevano il pane.
0: Ma quindi, scusa, era come se fosse, era chiuso? Cioè non è che la farina andava di sotto poi.
1: No, perché c'era un pianale sotto di legno che divideva la parte alta dalla parte bassa. Magari sotto ci potevano mettere le farine, ci potevano mettere le loro cose.
0: Ah, okay.
1: E sopra era la metà di quella cassa, ok, che era chiusa dappertutto, non usciva nemmeno l'acqua, erano cose fatte insomma
0: sì, sì.
1: a modo, e facevano l'impasto lì dentro.
0: Quindi quella che oggi è la spianatoia, comunque quello che viene, era dentro la maglia in pratica, era un
1: sì,
0: piano
1: loro,
0: di legno,
1: allora,
0: dove
1: lì,
0: lavorare.
1: Lì impastavano, poi dopo c'era la spianatoia dove formavano le pagnotte di pane.
0: Lì era solo l'impastatura.
1: Sì, e la lievitazione, perché ovviamente essendo grande c'era permetteva all'impasto di prendere volume
0: espandere.
1: E di espandersi.
0: E quindi poi veniva chiusa quando lievitava.
1: Certo, perché ovviamente quando si lievita qualsiasi cosa deve essere ben chiusa e non avere spifferi di aria.
0: E senti, vediamo un'altra parola che comunque non è dialetto, è la crusca, no?
1: Sì.
0: Che è quella parte esterna del chicco di grano.
1: Sì, la chiamavano la pula.
0: La pula, esatto, perfetto.
1: E quella ovviamente, ma come tuttora, non si buttava via, era il cibo anche per gli animali. Capito, la facevano il famoso loppaio, o come detto in dialetto da me, loppeo. e niente, mettevano lì la crusca per poi darla agli animali, insomma, ecco.
0: Pensa che, tornando alla mia titola del grano, la trebbiatura, negli anni 50-60, da indagini storiche, ma penso che tua nonna te lo possa aver confermato, una trebbiatrice poteva richiedere anche 20 persone intorno a lavorarci.
1: Certo, sì, perché insomma era una macchina che gli serviva l'uomo costante, insomma.
0: Sì. Sì. C'era lui, era un motore, però veniva alimentata, veniva preso.
1: Doveva guardare tutto, c'era chi poi toglieva la paglia per poi fare il pagliaio con il paletto nel mezzo, insomma erano cosine che ovviamente quella faceva solo una cosa, batteva. Poi dopo il resto doveva essere fatto dall'uomo.
0: Bene, incontri in famiglia e come promesso è anche il pranzo della domenica, quindi è la musica giusta, è il momento giusto per Mirko Perugini, cuoco contadino, e cominciamo con la ricetta della domenica e il pranzo della domenica. A te, Mirko.
1: Allora, oggi faremo un pranzo che è il pranzo simbolo della battitura, quindi un pranzo con l'oca, è un menù d'oca. Faremo come antipasto il collo d'oca ripieno, poi faremo la minestra col brodo d'oca, il ragù d'oca, e poi facciamo un'oca ripiena in porchetta che qui abbiamo un'influenza umbra, questa la fanno più che mai in Umbria, e fanno l'oca arrosto ripiena con l'orecchio del maiale e con il piede del maiale. Okay.
0: Io ricordo comunque che abbiamo anche ascoltatori del lago Trasimeno,
1: certo.
0: Quindi noi arriviamo in FM anche laggiù con 92.800, e quindi è giusto anche avere un po' di inflessioni sul lago e sull'Umbria. Vai,
1: e poi facciamo il nostro uno dei dolci tipici della battitura, che è il ciambellone, o detto anche torcolo.
0: Il torcolo.
1: E partiamo subito con l'antipasto?
0: Assolutamente.
1: Benissimo. Allora, facciamo il collo ripieno. Per fare il collo ripieno servirà un collo d'oca e un ventricchio durello di oca e un fegatino, perché sono belli grandi. 3 cucchiai di formaggio di parmigiano grattugiato, 3 cucchiai di pane o grattugiato o raffermo, che poi viene ammollato un pochettino,
0: sempre senza sale,
1: un uovo, poi sale, pepe, un pochino d'aglio e del prezzemolo. L'accortezza nel fare il collo ripieno è cercare di staccare l'osso del collo dalla testa per far sì che non si buchi la pelle, perché poi la pelle è l'involucro del nostro, possiamo dire, polpettone, perché alla fine è un polpettone fatto con le frattaglie, buonissimo, fra l'altro, eccezionale. E si parte con lo staccare questo collo, che poi servirà per fare il nostro ragù d'oca. E si prende una ciotola, chiamatela bulle, chiamatela come volete, e si trita a pezzetti il nostro ventricchio col nostro fegatino. Si insaporisce con un pochettino di sale, pepe, aglio, prezzemolo. Se volete potete mettere anche l'immancabile finocchietto selvatico, che, o il fiore o il seme, quello che preferite, perché ovviamente c'è chi preferisce il fiore e chi preferisce il seme. E il pane grattugiato, l'uovo e il formaggio e si impasta tutto insieme facendo una sorta di polpettone. Un'altra grande accortezza è che quando andate a riempire il collo, riempitelo per metà, non deve essere bello pieno. Perché? Perché in cottura il collo si restringe, il polpettone con l'uovo si gonfia, si allarga e si potrebbe rompere la pelle. Quindi ecco,
0: è proprio fisica questa, sì,
1: sì, della cucina. Sì, sì, sì. E quindi l'accortezza è di riempirlo a metà. Si chiude in fondo con un stecchino o con del filo, quello da cucina, come meglio credete di chiuderlo, e poi si può cuocere in tre modi: o in padella, o arrostito, o nel brodo dove andiamo poi a cuocere la nostra minestra.
0: Ecco, tu hai detto si chiude in fondo, perché in realtà ci lasci la testa?
1: Allora, la testa si può lasciare, c'è chi allora lascia la testa, chi stacca. Allora, la testa si può lasciare perché c'è tanti amano anche mangiare la testa dell'oca. E quindi fa da tappo, ok? E quindi, e in fondo poi quando si stacca dal busto, lì rimane aperto e si chiude con quello che ho detto prima. E poi o si mette arrosto per intorno ai 40-45 minuti, perché poi deve cuocere solamente l'interno, con un po' di vino bianco ovviamente, o in padella oppure bollito. E questo è il nostro antipasto fatto con la nostra amatissima oca, ecco.
0: Che per me basterebbe come pranzo completo. però
1: è una bella mazzata, perché c'è tutto, è completo. Poi c'è l'uovo, c'è il formaggio, c'è la carne.
0: Sì, chiaramente un antipasto, quindi un paio di fettine.
1: Questo. Sì, massimo tre, via, tre, uno se le tre. Può concedere.
0: Ma cosa ci metti insieme nel piatto, se dovessi impiattarlo? Per capire.
1: Per impiattarlo possiamo fare una salsina verde. O fatta con un po' di prezzemolo, un po' di noci o pinoli, col nostro olio di oliva, oppure possiamo farci anche una piccola insalatina, così almeno sgrassa un pochettino la grassezza, insomma, del collo. E quindi ecco, accompagnarlo con questo, ovviamente con un possiamo dire con un contorno un pochettino leggero, perché poi dopo c'è tutto il resto. Tutto il resto è...
0: Ovviamente una volta veniva accompagnato dal vino della casa, no? Dal vino del fattore,
1: certo.
0: Che normalmente era rosso.
1: Immancabile, quello sì. Poi con un pranzo così ci vuole per forza, se non te va giù nemmeno il boccone. E quindi ecco.
0: Va bene, siamo a luglio, 19 luglio, questo è Incontri in Famiglia, siete sempre con Marco Pierone e Mirko Perugini, che vi ha fatto poc'anzi la descrizione, che poi riepilogheremo alla fine per quanto riguarda le quantità, comunque l'antipasto, che è il collo d'oca ripieno. Sì. Siamo a luglio, torniamo indietro e ascoltiamoci per l'appunto un brano di Riccardo Del Turco, che molti di voi con i capelli bianchi probabilmente hanno già riconosciuto, ed è proprio Luglio.

0: non voglio nemmeno pensare di quando è. Comunque ci parlava di luglio. Oh, benissimo, sempre pranzo della domenica. Io andrei avanti adesso, sì, con, sempre con Mirko, continuando dopo il collo d'oca ripieno. E ora, sì, ce ne parlerà della, del primo?
1: Sì, facciamo due primi, possiamo dire. Non spiegheremo la pasta, perché tanto ormai come si fa la pasta in casa l'ho detto mille volte, però facciamo una minestra con il brodo di oca e il ragù d'oca. La minestra con ragù d'oca è sempre una... è sempre per la rievocazione della battitura, perché una volta poi, quando chi toglieva la pula dal grano, cioè poi, cioè, la polvere era tantissima. Io, quando mi raccontava mio nonno, mi diceva, quando arrivavano con quel brodo, tu sentivi proprio internamente che ti ripuliva, cioè sciacquavi proprio tutto da quella polvere, ok?
0: Sì, sì, assurdo.
1: E quindi era ed è buonissima per chi ha la fortuna di farla e tuttora magari vuole tenere o quella tradizione o fare più piatti. Comunque, diciamo gli ingredienti per la minestra, che poi come minestra usavano la famosa grandinina. Okay.
0: La grandinina, sì,
1: grandinina,
0: sì,
1: chiamata tempestina, però tempestina, la chiamavano grandinina. Allora, per questa ricetta serviranno i pezzi, diciamo, meno nobili dell'oca, le punti delle ali, la testa, il collo ripieno, che potete farlo lesso, le zampe, i piedi, insomma, oppure metterci direttamente un pezzo di oca, quello che più preferite, però queste sono parti, possiamo dire, meno nobili, ma che danno moltissimo sapore alla nostra minestra. E quindi serviranno questi pezzi, poi servirà sedano, carota e cipolla, ovviamente i soliti nostri odori per dare ovviamente ancora più gusto alla nostra minestra, un po' di sale. C'era anche chi metteva il pepe nella minestra, perché chi piaceva roba saporita lo metteva. C'è chi anche metteva una foglia di alloro, perché è un brodo un pochettino diverso rispetto a quello di pollo. È molto più forte, ok? Non è
0: più saporito.
1: Sì, sì, più, sì, forte e saporito.
0: L'alloro, interessante.
1: Sì, sì, sì. E quindi si fa come tutte le minestre. Si parte a acqua fredda. Perché? Perché, se voi, come avevo anche già spiegato, se vogliamo fare un buon bollito, il pezzo di carne si mette quando l'acqua bolle. Perché? Perché strinchiude subito i pori esterni e i succhi della carne rimangono all'interno. Se vogliamo fare un brodo invece di carne, si prende una pentola che possa contenere i nostri ingredienti, ci tritiamo dentro i nostri sedano, carote e cipolla, ci mettiamo le nostre parti, possiamo dire, meno nobili dell'oca, oppure anche un pezzo di oca, scegliete voi quello che come fare, e l'acqua fredda, ok? E si fa bollire per almeno 2 ore o anche 3, perché più bolle e più è saporito il nostro brodo. Se volete, come detto prima, potete metterci anche il collo dell'oca, così che darà ancora più sapore con la testa dell'oca e sarà anche, insomma, farete economia sulla cottura anche di quello. Una volta pronto il brodo, si toglie quei pezzi che poi chi li ama li può mangiare, perché anche le zampette e le punte delle ali sono buone, sono callose, quindi è tutto collagene, che adesso ho visto usano tutti collagene per la pelle, quello è collagene naturale,
0: naturale, certo,
1: e saporito. E con il brodo si mette, si fa cuocere la nostra minestra. Di proporzione ne mettiamo 2 cucchiai a commensale, perché poi sembra che la grandinina o la tempestina dentro all'acqua si raddoppia, cioè un chicco sembra che diventano 5. E quindi, ecco, per fare poi una giusta proporzione tra minestra e brodo, più o meno fate 2 cucchiai a persona, per il tempo che poi deve cuocere la minestra, e si serve questo piatto. Sì, è caldo, però si fa ora, perché le oche, il periodo è questo, quando sono mature per poterle macellare, e si mette un po' di parmigiano, quello che preferite, sopra, e si mangia questo buonissimo primo.
0: Benissimo, io allora manderei un altro brano musicale nel frattempo, che così andiamo dopo a prepararci il sugo.
1: Certo,
0: invece,
1: certo.
0: Che del sì, va bene, io, purtroppo è un programma sbagliato per me, però devo dire che mi diverte molto farlo, e ringrazio ancora Mirko, ringrazio gli incontri e ringrazio voi che ci state ascoltando. Quindi giusto perché torniamo sempre un pochino indietro, un po' meno indietro, e andiamo ad ascoltarci una canzone di Francesco De Gregori, che anche questa la riconoscerete in tanti, e per l'appunto parla di un generale, parla anche di colline, noi siamo in collina e quindi direi proprio che è la canzone che adesso ci sta, Francesco De Gregori.

0: Adesso facciamo, lo spiego, esatto, per bene tutta quanta la ricetta. Allora, per il ragù d'oca serviranno mezza oca. Allora, scegliete voi quanto volete farne, perché se vi serve per farla solamente per quella domenica, per 6 persone possiamo dire mezza oca basta. Poi, come ho sempre detto, avanza il sugo, c'è il metodo della conservazione scusate, che poi potete riutilizzare quando vorrete. Per la pasta, come sempre detto, qui ci stanno bene qualsiasi tipo di pasta, fate quella che più preferite. Poi la pasta all'uovo, ovviamente, tagliatelle, pappardelle, tagliolini, come sempre un uovo per 100 grammi di farina, poi scegliete voi la quantità da farne per soddisfare chi è seduto a tavola con voi. E per il sugo quindi serviranno come sempre sedano, carota e cipolla, una carota, una cipolla e una costa di sedano, uno spicchio d'aglio, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva scusate, non esagerate con l'olio perché poi già l'oca stessa è bella grassa, quindi darà ancora più untosità, possiamo dire, al nostro ragù. E ovviamente l'oca a pezzetti, o se volete macinarla fate la macinata, io vi spiegherò come poi la faccio io. E i nostri odori: rosmarino, salvia, finocchio, alloro, perché il nostro mazzetto di odori per questo sugo ci vogliono assolutamente. Il ventricchio dell'oca, il fegatino e le zampette, per fare il ragù serve tutto quanto l'animale, ok? Dalla testa ai piedi, perché tutto dà un immenso sapore. 2 bicchieri di vino rosso bello corposo, perché qui serve bello corposo, e la passata di pomodoro. C'è anche chi lo fa con il pomodoro fresco, ok? E mette il pomodoro fresco. A me piace più, posso dire, con la passata di pomodoro. Quindi se lo fate per 4-6 persone, un barattolo da 700 ml può bastare. Se ne fate più, ne usate 2, poi vedete voi quello, anche la colorazione che volete dare al vostro ragù. Quindi, per prima cosa dobbiamo prendere la nostra oca e, come detto prima, o farla a pezzetti o macinarla. Io la faccio a pezzetti, la metto nel tegame con l'olio e l'aglio e faccio andare l'oca facendo uscire la propria acqua di vegetazione, ok? Perché anche la carne ha la propria acqua. Quando esce l'acqua metto giù gli odori e le verdure, gli ortaggi, sedano, carota e cipolla tritate come si fa un classico ragù, e si fa insaporire il tutto, ovviamente salando e pepando. Se poi vi piace anche mettere un po' di peperoncino, liberi di farlo. Quando tutto ciò ha ritirato la propria acqua di vegetazione, sia le verdure sia la carne, si va con il vino rosso. Mi raccomando, la carne va sempre fatta cuocere con il coperchio. Perché? Perché la propria acqua, con il proprio vapore, si cuocerà bene e non abbiamo bisogno di mettere o di aggiungere ulteriore liquido, ok? Quindi si mette il vino, si fa cuocere benissimo con il vino, sempre a fuoco medio-basso. Queste sono ricette che non si possono fare in un'ora. Per fare questo ragù ci vogliono almeno 3 o 4 ore. Io ve lo dico, armatevi di pazienza, perché le cose fatte bene ci vuole il suo tempo. E come si diceva, fretta e bene non stanno bene insieme.
1: Sì, anche perché anche noi cominciamo alle 9 di domenica mattina, più o meno quello è l'orario in cui
0: che si inizia a preparare il pranzo. Sì. Una volta che ha ritirato il vino, vedrete che anche la carne inizierà bene a ammorbidirsi, a sfaldarsi. Si aggiunge il pomodoro. Il pomodoro poi si prende il nostro vaso, si mette un po' di acqua per circa metà del vaso, così che si raccoglie tutto il pomodoro che rimane nel vaso e si aggiunge al nostro ragù. Oltre che per pulire il nostro vaso, così che non si spreca niente, serve anche per far sì che si cuocia meglio il nostro pomodoro e si amalgamino molto in maniera migliore i nostri sapori. Cotto il tutto, quando, e come ho detto anche nella prima puntata, se vi ricordate bene, il ragù è pronto quando tutto l'olio viene a galla, ok? Si prende i nostri pezzetti di carne, si disossano e si fanno a pezzettini. ok? E anche l'osso del collo con una forchetta si disossa tutto dall'osso che ovviamente dove la

0: dove rimane attaccata, si fa a pezzettini e si rimette tutto dentro al nostro ragù. Si cuoce la nostra pasta, come detto prima, che siano tagliatelle, che siano gnocchi, che siano pisci, quello che preferite, e poi si condisce con questo ragù. Una spolverata di parmigiano o di pecorino, quello che preferite, oppure anche niente. E in un secondo, primo piatto, io posso dire eccelso, Marco, perché è veramente, ma veramente buono.
1: No, abbiamo già la colina tutti quanti ascoltandoti, figuriamoci poi gustandolo, poi dopo spiegheremo come raggiungere Radio Incontri, così almeno venite ad assaggiare. No, non lo fate, perché ancora non siamo pronti con il sugo. Però Mirko Perugini lo trovate in tutti i social e tutti i suoi riferimenti, perché in realtà può venire da voi a fare il ragù d'oca,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: Può anche fare, perché questo è, diciamo, il suo mestiere, no? È proprio il cuoco contadino per eccellenza, quindi si muove lui, non vi muovete voi.
0: Esatto.
1: Ed è una bella cosa, fa un po' come la radio, ci muoviamo noi e vi seguiamo dentro le case, dentro le macchine o anche dentro gli smartphone. Bene, allora a questo punto passerei un altro brano musicale, sempre comunque che riguarda l'estate. È un italiano bravo, si chiama Francesco Gabbani, e alle 9.55, quindi prima di arrivare alle 10 di domenica 19 luglio 2026, insieme a Radio Incontri ci ascoltiamo anche Francesco Gabbani e Summer

0: Rieccoci di nuovo in diretta dopo aver ascoltato anche Franceschino Gabbani. In diretta con questa musica che ormai avete imparato, è il sottofondo musicale
1: è goloso, swing, il sottofondo goloso. Allora, continuiamo con il nostro menù parlando adesso dei Loca Arrosto, no?
0: Loca Arrosto.
1: Come detto prima, con l'influenza dei nostri amici umbri, facendola in porchetta. In porchetta, cioè ripiena con l'orecchio e lo zampetto di maiale. Già che loca di sé per sé è bella grassa, ci aggiungiamo ancora più grasso e collagene e facciamo una dinamite per il nostro stomaco.
0: Altro che acido ialuronico.
1: Ah sì sì, questo è proprio collagene gustoso. Allora, per questa ricetta servirà un'oca, non possiamo dire di farne mezza perché questa poi non si riempie ovviamente, si fa una bella oca, sceglietela voi la grandezza e come ho sempre detto, se riuscite ad allevarla da soli, bene, se non avete possibilità, scegliete chi le alleva in maniera genuina, oppure se dovete comprarla in un macello, in macelleria dove volete, capite come è stata allevata e cosa ha mangiato, perché è importantissimo, perché oltre per l'animale stesso, anche per noi, perché poi andiamo a mangiarcelo noi. E quindi è giusto sapere da dove provengono tutti i nostri ingredienti, è un diritto. Quindi servirà quest'oca, servirà un mix di spezie tra le nostre spezie toscane tipiche, quindi rosmarino, salvia, alloro, finocchietto selvatico, sale, pepe, aglio, un pochettino di aceto, vi spiegherò anche il perché. E poi un orecchio di maiale e uno zampetto di maiale, e un pochettino di vino bianco e procediamo con la ricetta. Per prima cosa dobbiamo lessare in acqua il nostro piedino con il nostro orecchio. Lì almeno 2 ore e mezzo, 3 di bollitura servono perché sono parti tenaci del maiale e quindi devono essere cotte bene.
0: Quanto ripeti?
1: Almeno 2 ore e mezzo, 3 di bollitura. Serve tempo.
0: Può essere fatto anche il giorno
1: anche
0: prima.
1: Anche la sera prima, il giorno prima, quando uno può ritenere anche 2 giorni prima, poi si mette in frigo e si conserva bene. Fatto ciò, si fanno a pezzetti, ok? E si insaporiscono con un po' di quei mix di odori che ho detto prima. Si prende la nostra oca, si massaggia con un pochettino di aceto leggero, proprio giusto bagnare le mani e bagnare l'esterno e l'interno dell'oca, e si insaporisce con sale, pepe, tutte le spezie che ripeto sono salvia, rosmarino, finocchietto selvatico, se vi piace l'alloro, se volete anche un po' di timo che ci sta bene, e si insaporisce sia internamente sia esternamente la nostra oca. Tanti mi chiedono: ma come faccio a capire quanto sale posso mettere per far sì che non mi venga né sciapo né salato? Allora io faccio così, massaggio l'animale stesso, ok? Allora prima tutto si massaggia con l'aceto. Perché? Perché gli aiuta alla pelle a diventare croccante, poi è tipo una colla naturale che aiuta ancora di più a far sì che tutto il nostro condimento stia intorno alla pelle e anche all'interno. E poi si massaggia con il sale, ok? E si dà possiamo dire sui 30 grammi di sale, ok? E si massaggia tutto l'animale. Lì capite che è stato coperto bene di sale, e quello che rimane nelle mani poi lo sciacquate e state tranquilli che non vi verrà né troppo sciocca né troppo salata, e poi si mette in forno. Se avete la fortuna di cuocerlo nel forno a legna, ben venga, se no in un forno elettrico. Per l'oca deve cuocere almeno 3 ore. Questi sono piatti che serve tanto tanto tempo. A metà cottura lo bagnate con il vino bianco e di tanto in tanto lo girate, poi quando avrà assorbito tutto il liquido, mi raccomando l'ultima ora di far sì che la pelle venga tutta bella croccante dell'oca stessa, ok? E poi si può accompagnare o con delle patate, si può accompagnare con dei peperoni grigliati, si può accompagnare con una bella insalata mista, scegliete voi il contorno più adatto per accompagnare il vostro arrosto. E quindi poi si fa il nostro vassoio, si fanno questi pezzi, il coscio, l'ala, il petto, tutto quello che insomma ci dà il nostro amato, nostra amata oca, e si mette vicino ad accompagnamento per dare ancora più gas. bassezza al piatto il nostro piedino con la nostra, con il nostro orecchio, e mangiate un piatto, possiamo dire il solito arrosto, però con un ingrediente in più diverso che dà anche un sapore diverso al nostro arrosto.
0: Ecco, benissimo, mi sono perso l'aceto, ma avevi detto...
1: L'aceto, perché, come ho detto, dà quel piccolo sapore di acido alla pelle, al nostro animale, e dà ancora più, aiuta a far sì che sia ancora più croccante.
0: Ah, la croccantezza, giusto.
1: E sì, sì. Aiuta anche a far sì che la nostra, il nostro condimento stia nella pelle, perché non mettete mai un liquido sull'animale dopo che l'avete condito, perché lo lavate, ok? Che sia olio, che sia aceto o che sia vino, non lo mettete mai sopra al pezzo di carne che cuocete quando l'avete condito, perché sennò poi il condimento non sta lì, va tutto nella teglia.
0: Perfetto, bene, allora sono le 10.05, siete su Radio Incontri Cortona. Ricordo un po' le nostre frequenze, 88.4 e 92.800 in FM, sul DAB nelle vostre auto, che ormai dovrebbero avere tutti quanti un sintonizzatore DAB digitale. Cercate i incontri e ci trovate di sicuro in tutta la Toscana. E poi, se volete interagire con noi, 333-898-2560 è il numero di WhatsApp per i vostri messaggi, stanno arrivando. Se trovate qualche domanda, mandatela assolutamente. Ora, siccome siamo dopo le 10, possiamo anche alzare un po' il volume e quindi passare a qualcosa che ci sveglia, perché finora abbiamo comunque messo un po' di brani soft, ma invece adesso andiamo avanti con un brano famosissimo, tra l'altro è rimasterizzato nel 2011. Questi sono i Queen con Another One Bites the Dust.

0: Eccoci qua, Another Bite of the Dust dei Queen. Benissimo, allora, questo ci permette di arrivare, come ormai siete abituati, a sentirci la musichetta.
1: Certo, finiamo con quel finale dolce, possiamo dire, no?
0: Esatto, dolcis in fundo.
1: Esatto. E quindi facciamo uno dei dolci simbolo sempre del pranzo della battitura, che è il ciambellone, come detto anche torcolo. Noi nel mio paese, se a qualcuno diciamo torcolo è anche un'offesa, però noi diciamo che è la dolcezza di fine pasto.
0: Chissà perché, sarebbe interessante capire perché torcolo diventa
1: perché duro
0: offesa.
1: Perché diventa duro. Sei un torcolo perché sei duro.
0: Sei duro.
1: È tutto un collegamento, capito?
0: Il torcolo praticamente dopo qualche giorno diventa duro e quindi,
1: certo.
0: Però lo puoi sempre mettere nel latte.
1: Che facciamo? Si butta? Guai al mondo. Allora, per questo dolce, che è semplicissimo da fare, che tutti farete, questo è normale, anche perché poi si può utilizzare tanto anche durante le colazioni, come appunto si diceva adesso, serviranno 400 grammi di farina 0 o 00, poi dopo parleremo anche delle differenze delle farine, 250 grammi di zucchero, 150 grammi di olio di oliva, perché ovviamente se vogliamo risalire a come si faceva durante la battitura, non si usava il burro, si usava l'olio, 3 uova, un po' di lievito per dolci, qui si usava anche allora il lievito per dolci e utilizziamo il lievito per dolci, e un pochettino di limone grattugiato. Se poi volete anche aggiungere 100 ml di latte, che dà un pochettino di morbidezza. Come fare questa ricetta? È facilissima. Si prendono le nostre uova. Se vogliamo dare un pochino di leggerezza, possiamo dividere le nostre uova dal giallo al bianco. Il giallo si monta con lo zucchero e il bianco si monta a neve ben ferma. Quando abbiamo montato il tuorlo con lo zucchero, si aggiunge l'olio, la farina, il latte, la scorza del limone grattugiato, il lievito, e quando è pronto tutto questo impasto, con una frusta elettrica, con la planetaria, con quello che volete, l'importante è che non vengano fuori grumi, si aggiunge l'albume dell'uovo montato a neve, così che dà, come detto prima, un pochettino più di morbidezza e di leggerezza al nostro ciambellone. Si prende lo stampo tipico per fare il ciambellone e si fodera o con carta da forno oppure con burro e farina o con olio e farina. Se non volete utilizzare il burro nell'olio, scusate, nell'impasto, potete usare la stessa quantità di burro, ok? Ammorbidito. Quindi si mette in forno statico a 180 gradi per almeno 40-45 minuti e poi trascorso il tempo si fa la famosa prova con lo stecchino, bucando il dolce. Se torna su pulito, che non ha residui di dolce, vuol dire che è cotto bene e si fa raffreddare un pochettino e poi si mangia a fine pasto con un bel bicchierino di vin santo, che non guasta mai, e si conclude questo nostro eccelso, posso dire, pranzo della domenica, che con uno sguardo nella memoria della battitura.
0: Benissimo, anche il torcolo, anche se non diventa, questo è magari l'aria condizionata che ci sta condizionando la voce, comunque non importa, te lo sapete che noi ripartiamo con le cicale,
1: esatto.
0: Perché siamo a questo punto, la temperatura sarà sicuramente cresciuta ancora
1: rovente.
0: Sì, assolutamente, sono le 10:12, andiamo con diciamo il penultimo brano per arrivare in fondo, comunque io direi di crescere ancora. Non lo so, io direi di sì, perché mi piace anche un pochino dare ritmo a questa trasmissione. Dopo le 10, visto come si dice, no? Fino alle 10 la domenica si dorme, quindi non si può nemmeno usare, che ne so, dei motori fuori in giardino.
1: No, certo, con calma, relax,
0: con calma,
1: poi
0: relax.
1: Piano ci si sveglia.
0: E poi ti arriva anche lui, Michael Sembello, te lo ricordi dal Flashdance?
1: Sì, quindi.
0: Il film, questo vi ricordo perché comunque a settembre ricominciamo anche con la trasmissione film alla radio. Questo era Maniac di Michael Sembello, è tratto dalla colonna originale del film Flashdance. A voi!

0: ricordi, vi ricordate il film di Flashdance?
1: Sì.
0: Di sicuro la ballerina, che poi è una controfigura che faceva tutte le evoluzioni su Flashdance, di oca ne mangiava poca.
1: No. Sì, perché a fare quelle cose dopo anche un pranzo del genere non penso che vengano bene, insomma.
0: Però d'altro canto è anche lei, se avesse trovato il sugo d'oca fatto da Mirko Perugini o comunque rifatto da voi sulle sue indicazioni, secondo me un pensierino se l'avrebbe fatto.
1: Sì, un cucchiaio dai, la mangiava, gli dava vigore.
0: Esatto, per il ballo. Allora, eravamo rimasti come diciamo ultimo argomento sulle farine,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: È una curiosità mia, ma penso anche di tanti di voi che ci state ascoltando, magari non tutti, non voglio assolutamente dire che non lo sapete. Io personalmente mi trovo spesso in difficoltà con le sigle 00012, sì. E poi quelle dopo lo 0 sono sempre più rare anche negli scaffali, non so se diciamo...
1: Ma anche perché si usano per cose un pochettino più rustiche, un pochettino più diverse, perché come sappiamo c'è la 00, la 0, la 1, la 2, c'è anche la 3.
0: Anche la 3.
1: Sì, ma è tutto una questione di raffinatezza della farina e di macinatura e di utilizzo del chicco, ok? Perché la 00 e la 0 sono le farine più raffinate, infatti come vedi sono farine bianche e molto fini come macinatura, ok? Certo, che c'entra, è impercettibile capire con la mano al tatto la granulosità della farina, perché è impossibile, però ecco, si può riconoscere poi magari negli impasti. Noi la 00 la utilizziamo per alcuni tipi di dolci, perché anche da tanti altri tipi di dolci utilizzano la 0. Non utilizzate mai, e vi dico mai, vengo a casa a bussarvi, la farina,
0: la minaccia,
1: la farina 00 per fare la pasta o la pizza. Chi me lo dice è una cosa crudele, a me mi viene proprio un colpo al cuore.
0: No. No, non lo fate, per favore, non lo fate, perché la ci serve Mirko Perugini.
1: La 00 si utilizza solamente per fare i dolci, ok?
0: Perfetto.
1: La 0 per fare pane, per fare pasta, per fare pizza. La 1 e la 2, che sono un pochettino più, possiamo dire, grezze, però sono più complete, hanno un colore anche diverso, vanno più sul grigiastro, perché si utilizza anche la crusca, si utilizza più tutto il chicco del grano, ovviamente, non viene ripulito dall'esterno, dalla crusca, da queste cose. Però si utilizza anche per fare alcuni tipi di pasta, tipo i pizzoccheri.
0: Okay?
1: Che sono scuri e viene fatta con tutto, tipo una pasta integrale, ok? E quindi vengono fatti con una farina meno raffinata e si sentono anche sotto la bocca quando si mangiano, tipo una pellicina hanno, ok? Che è il grano stesso, insomma. E quelle si utilizzano per pani più rustici, per pizze più rustici, per focacce più rustiche. Ecco, insomma, le differenze sono di gran lunga sono queste, ecco, oltre che il sapore sono queste. Poi dopo ci sono anche tanti altri tipi di farine, perché come detto prima, purtroppo ci sono persone celiache che non possono mangiare il grano e non possono mangiare nemmeno il farro, ok? E utilizzano magari la farina di riso, la farina di grano turco, e lì ecco sono farine diverse che però aiutano anche a loro a mangiare tutto quello che si produce con il grano stesso.
0: Assolutamente, quindi abbiamo imparato, se vogliamo fare la pizza e in casa abbiamo la 00, rinunciamo.
1: O sì, andate a comprarla.
0: A comprarla.
1: Andate, perché vi vengo a cercare io.
0: Ecco. Ah, perché proprio la consistenza.
1: Ma perché
0: cambia.
1: La consistenza? Perché ovviamente c'ha meno fibra, ok? È meno fibrosa e è meno tenace anche la pizza stessa. Quindi non viene bene. Su, serve per ogni piatto serve la sua, come possiamo dire, ok?
0: Bene, allora io direi che siamo arrivati alla fine a questo punto con questo pezzo, e ovviamente a domenica sono 10:21, Marco Pieroni e
1: Mirko Perugini
0: su Radio Incontri. Vi ricordo che potete scriverci al 333 848 2560, oppure se avete aggiornato l'app di WhatsApp cercate chiocciolina Radio Incontri e lo troverete, quindi siamo censiti anche in quel modo là, basta farci un clic e vi porta direttamente nel messaggio, come se andate sul nostro sito internet radioincontri.org, anche lì troverete il link diretto per andare poi a scriverci e parlare con noi. Benissimo, per la musica una volta, allora, domenica significava svegliarsi a mezzogiorno, no? Mezzogiorno in punto, chi poteva.
1: Certo.
0: Fare il caffè, guardarlo freddo, ma poi c'è qualcosa che dice anche accendere la TV, vedere una serie, volevo uscire domenica, no, però non sono riuscita a uscire e sono ancora qui, sono le 17, alla fine non ho fatto niente, no?
1: Okay.
0: Quindi la domenica comunque avevo tanti programmi, in realtà sono rimasto fermo. Allora, questo che cos'è? È il testo di una hit che adesso ascoltiamo, di Gisèle, francese, che parla e si intitola Dimanche. Allora, Dimanche, ascoltatela e poi vi salutiamo comunque prima di farvela sentire. Scusate, sono forti dubbi sull'autenticità di questa cantante perché, curiosità, il suo, diciamo, logo, il suo brand è il tasto G della tastiera. Il video, che è stato fatto molto bello, è stato fatto con l'intelligenza artificiale, e ci sono dubbi forti anche che tutto il brano sia intelligenza artificiale. È un dato di fatto? È pubblicità? Se non lo fosse, è veramente, fa quasi paura,
1: certo.
0: Nel senso che soprattutto coloro che fanno musica pop leggera, no, di, sì, estiva, secondo me devono preoccuparsi molto, perché
1: certo,
0: se le major cominciano a fare questi brani hit di successo, poi la riconoscerete, ma anche durante l'estate è un tormentone, vedrete, e con quattro soldi alla fine,
1: sì,
0: prendi l'intelligenza,
1: sì,
0: artificiale e gli fai fare una canzone. Provate, io faccio l'informatico, cercate Suno, S-U-N-O, e provate anche senza registrazione a fargli fare una canzone con un prompt, ed è impressionante. Va bene, allora noi ci sentiamo domenica prossima. Vi ringraziamo per l'ascolto, insieme a me c'è stato Mirko Perugini, io sono Marco Pieroni, e a questo punto vi dico buona domenica insieme a Gisèle, e vi saluta anche Mirko.
1: Grazie mille a tutti voi, buona domenica, cucinate e state bene.
0: A presto, alla prossima domenica, e adesso andiamo con Gisèle con Dimanche midi pile.
2: Encore un dimanche, je dis ça.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Disco Incontri in Blu della settimana.
1: Encore un dimon, je dis ça cher. Encore un dimon.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Luce Rossa, eccoci in diretta. Buona domenica, amiche e amici di Radio Vaticana, ben trovate, ben trovati all'ascolto da Andrea De Angelis e da Damiano Caprio. Saremo assieme fino alle 12.30, tra poco la Santa Messa, poi a mezzogiorno in punto ci collegheremo con Castel Gandolfo per la preghiera mariana dell'Angelus con Papa Leone. Saluto soprattutto le tante e i tanti che ci seguono in una condizione di fragilità, sia essa fisica o psichica o magari di solitudine. Radio Vaticana anche questa domenica è con voi. Un caro saluto anche a chi ci sta scrivendo, al 335 12 43 722, Martino in particolare. Alba ci invia la foto di un girasole, o meglio di un campo di girasoli. E poi ancora Filomena, buona domenica del tempo ordinario, grazie anche oggi per essere nel nostro tempo ordinario, questo gioco di parole della nostra amica che ci scrive dalla Puglia. È vero, siamo giunti alla 16ª domenica del tempo ordinario. A Castel Gandolfo ieri sera, tra l'altro, è andato in scena il concerto offerto alla diocesi di Albano al Papa durante il soggiorno estivo. Viviamo in un mondo dove manca la bellezza, ha detto il Papa, ma ascoltiamo le parole pronunciate ieri sera da Leone.
2: Viviamo in un mondo oggi dove manca la bellezza tante volte, tanti problemi, guerre, conflitti, odio, violenza, mancanza di lavoro e tante altre cose. E avere l'opportunità di radunarci per un'occasione come questa è veramente un dono grande, perché ci fa ricordare che c'è di meglio e che l'uomo e la donna, quando vogliamo, tutti insieme possiamo presentare la bellezza che dal cuore ci aiuta a elevarci verso Dio. Sapete che un po' più di un mese fa ho fatto un viaggio apostolico in Spagna, dove il motto del viaggio era alzat la mirada, alziamo gli occhi, lo sguardo verso il cielo. La musica, l'arte, la bellezza è veramente uno strumento che ci aiuta a guardare con il movimento verso Dio, quello che è veramente una delle parti migliori dell'essere umano.
1: Così ieri sera dunque il Papa. Guardiamo al paese natale di Leone, agli Stati Uniti, dove stasera ci sarà la finale dei campionati di mondo di calcio in campo Spagna e Argentina. Ieri sera la finale per il terzo posto, un rocambolesco 6-4 dell'Inghilterra che ha battuto la Francia e dunque è tornata sul podio mondiale a 60 anni dal mondiale vinto. Caro Andrea, buongiorno, vi chiedo una preghiera in suffragio di tutti i caduti nel bombardamento del 19 luglio del 43 qui a San Lorenzo a Roma. Grazie Marco, oggi sono appunto 83 anni da quella triste pagina per la diocesi di cui il Santo Padre è vescovo. Ma adesso noi ci apprestiamo a volare fino in Liguria, perché da Santa Margherita Ligure in provincia di Genova sarà trasmessa oggi la Santa Messa, in particolare dal Santuario di Nostra Signora della Rosa, la radiocronaca del collega Orazio Coclite, e poi torneremo in studio qui dallo studio 9 Radio Vaticana in diretta. Non cambiate canale.

da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Santa Margherita Ligure. Siamo nel cuore del Golfo del Tirreno.

luglio, sulla riviera di Levante, dove il mare incontra il verde del promontorio e la costa disegna uno dei paesaggi più luminosi e riconoscibili della Liguria. E Marinara, raccolta tra l'azzurro della baia e le facciate colorate che raccontano la misura semplice e raffinata dei borghi di mare. Tra le barche ormeggiate, la città comincia a parlarci di fede attraverso il complesso abbaziale della Cervara, l'antico monastero di San Girolamo al monte di Portofino, fondato nel 1361 da una piccola comunità di monaci benedettini. Una memoria sospesa tra l'acqua e il cielo che racconta la religiosità della gente del posto, la devozione dei naviganti e il silenzio operoso della vita claustrale. Il dialogo tra mare e fede trova una delle sue espressioni più suggestive nella chiesa di San Giacomo di Corte, che dall'alto sembra vegliare sul porto, sui San Margheritesi e su chi approda a questa costa. L'apostolo pellegrino, compagno di ogni viaggio, guida i nostri passi verso l'edificio sacro, un esempio chiaro e armonioso che si mostra ai passanti con i tratti sobri del barocco ligure. È un'esplosione di bellezza l'interno, con le sue tre navate, i marmi policromi, gli stucchi, le decorazioni e gli affreschi. Un ambiente ricco e raccolto, pensato a gloria di Dio e della Madre, invocata da generazioni di fedeli e uomini di mare, come la Madonna della Lettera. Sulla sommità dello stesso colle, all'ombra del campanile del Santuario Mariano, si erge un'altra sentinella, Villa Durazzo Centurione, palazzo nobile voluto all'interno di una struttura difensiva del XVI secolo per rispondere alle incursioni barbaresche e ai nemici della Repubblica di Genova. Dalle sue terrazze lo sguardo abbraccia un panorama mozzafiato, scivola verso l'orizzonte e poi ridiscende al porto di Santa Margherita Ligure. Qui, tra le imbarcazioni che approdano e ripartono, il mare continua ad accarezzare questo scorcio di costa dalle tinte sorprendenti, impreziosito da palazzi signorili, prospetti eleganti e riflessi di luce. Le onde sembrano accompagnarci verso un'altra chiesa, le cui torri fanno capolino tra le case del centro. È la Basilica di Santa Margherita Vergine e Martire, che si presenta nelle forme di metà 600, ma con una storia molto più lunga, perché conserva una devozione alla Madonna, Nostra Signora della Rosa, che risale addirittura al Medioevo. Certo è che il Santuario Mariano, che oggi ospita la celebrazione, è il cuore spirituale della città. Una presenza luminosa, capace di raccogliere la fede degli abitanti di questo lembo di terra e di trasformare ogni arrivo in preghiera, ogni passo in affidamento, ogni incontro in gratitudine. La liturgia di questa 16ª domenica del tempo ordinario ci conduce nel cuore delle parabole di Gesù. Il grano e la zizzania, il granello di senape, il lievito nascosto nella pasta. Attraverso immagini semplici e quotidiane, il Signore ci invita a guardare la realtà con pazienza e fiducia. Bene e male crescono spesso insieme, ma il discepolo non è chiamato al giudizio frettoloso, è chiamato a custodire il bene, ad attendere i tempi di Dio, a credere nella forza umile e silenziosa del regno. È così che il seme più piccolo diventa arbusto e il lievito fa fermentare tutta la pasta. È così che l'amore donato, anche quando sembra fragile e nascosto, diventa capace di trasformare i cuori e aprire la storia alla speranza.

Presiede l'Eucaristia Monsignor Gian Pio De Vasini, vescovo di Chiavari. Celebrano con lui il parroco Don Luca Sardella e Don Valerio Traverso. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti del santuario, guidati da Don Andrea Buffoli. I canti sono eseguiti dal coro parrocchiale, diretto dai maestri Giovanni Moras e Gabriele Manuta. All'organo il maestro Rodolfo Bellato.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Un saluto affettuoso a tutte le persone che ci stanno seguendo, soprattutto alle persone ammalate. Celebriamo il 250° anniversario della incoronazione della Madonna della Rosa ad opera del Capitolo Vaticano. Questo anniversario evoca almeno due dimensioni: la dimensione della memoria grata e la dimensione dell'impegno. Memoria grata per il segno accordato da Maria alla comunità di Santa Margherita, segno di cura, segno di amore. E poi l'impegno. L'impegno a fare ciò che ha fatto Giovanni dopo la morte di Gesù, e cioè ad accogliere Maria tra le nostre cose più care, e cioè accogliere Maria come maestra e compagna nel nostro cammino di fede, a volte luminoso, a volte assai oscuro. Per tutte le volte che in questo cammino non ci siamo fidati di Dio e non ci siamo affidati a Lui, ne chiediamo ora umilmente perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola, seme e lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio. Amen.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, attraverso le tre parabole ora ascoltate, Gesù ci istruisce, tra l'altro, in merito ad alcune possibili tentazioni. Più precisamente, attraverso la parabola del grano e della zizzania, la zizzania, ricordo, è un'erba che non dà frutto, ma sfrutta il terreno e finisce per soffocare il seme buono. Attraverso la parabola del grano e della zizzania, Gesù mette in guardia ciascuno di noi dalla tentazione di formulare giudizi perentori e definitivi a riguardo degli altri. Siccome non sappiamo mai cosa ci sia veramente nel cuore dell'altro, lasciamo a Dio e soltanto a Dio il giudizio. Giudizio che sicuramente ci sarà, ma alla fine. Imitiamo piuttosto, non solo verso gli altri, ma anche verso noi stessi, perché in ognuno di noi coabitano bene e male, e non sempre è facile distinguere. Imitiamo piuttosto, dicevo, l'amore paziente di Dio, che non si stanca mai di sperare nella conversione, che non considera mai nessuno spacciato, che sempre preferisce puntare la sua attenzione e aiutare a far crescere ciò che di bello, di vitale, di promettente egli semina in ogni essere umano. Non solo. Attraverso la parabola del grano e della zizzania, Gesù mette in guardia ogni comunità credente dalla tentazione di essere una comunità di soli eletti, una comunità di duri e puri, una comunità che quindi cerca di estromettere quelli che non si adeguano a certi modi di pensare, i canoni comportamentali. Si tratta di una tentazione da cui nessuna comunità credente può considerarsi immune, ed è la tentazione cui cedono i gruppi ecclesiali allorquando si percepiscono come i depositari dell'unica via per vivere in modo autentico il Vangelo, e per questo snobbano o condizionano, per non dire plagiano, la vita degli altri, soprattutto delle persone più fragili. La seconda tentazione da cui Gesù mette in guardia attraverso la parabola del granello di senape è quella della mania di grandezza, e cioè l'intendere il regno dei cieli come qualcosa di straordinario, come qualcosa di eclatante, come qualcosa che suscita l'ammirazione, lo stupore per numero, prestigio, potere. E invece no, nulla di tutto questo. Quando sorge, il regno dei cieli è piccolissimo, microscopico, proprio come un granello di senape. Poi si sviluppa fino a diventare grande, come l'albero della senape, che però anche nel momento del massimo sviluppo, la senape è un albero che può raggiungere l'altezza anche di 2-3 metri, resta sempre, dice il Vangelo, una pianta dell'orto.
e cioè una pianta comune che non attira alcuna attenzione. E infine, come l'infestante senape, anche il regno dei cieli arriva ovunque, con buona pace dei suoi persecutori di ieri, di oggi e di domani. Ad ogni modo, ricordiamoci sempre questo: laddove c'è un bene urlato, acclamato o istrionico, per quanto si presenti in una forma pia o apparentemente virtuosa, difficilmente troviamo Dio. Infine, la parabola del lievito, tesa nuovamente a mostrare il rapporto piccolo-grande. Un pizzico di lievito fa gonfiare 3 misure di farina, cioè circa 40 kg di pasta. Nelle lettere di San Paolo c'è un'immagine negativa del lievito, ma qui la similitudine rovescia, capovolge questa concezione, e così l'attenzione del discepolo è catturata ancor più efficacemente. Anche il bene è contagioso e non soltanto il male. D'altra parte, se nella parabola precedente l'albero cresciuto a partire dal seme era visibile, qui il lievito scompare nella farina, quasi a dire che quella forza, il regno dei cieli, entrata nella pasta, il mondo, la fa lievitare proprio scomparendo in essa. Ecco allora che attraverso questa terza parabola Gesù mette in guardia dalla tentazione dello scoramento. La comunità credente è piccola, il lavoro da fare è tanto e quindi c'è il rischio di demoralizzarsi. Occorre evitare questa deriva. La comunità credente, dice Gesù, non deve spaventarsi di fronte alla enormità del lavoro, ma deve mescolarsi con la realtà esistente per poi trasformarla, il tutto con tanta, direi, infinita pazienza. La pazienza amorosa di Dio ci sia guida, sostegno e conforto.

0: Ci alziamo insieme, professiamo la nostra fede comune. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare tutti i morti, ed il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, invochiamo lo Spirito Santo perché accompagni la nostra preghiera e interceda per noi secondo i disegni di Dio. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per la Chiesa, possa riconoscere con sguardo evangelico il bene presente nella storia e, lasciandosi interpellare da ciò che riguarda l'esistenza degli uomini e delle donne del nostro tempo, dia slancio alla propria missione con la forza della mitezza e del servizio. Preghiamo.
3: Per coloro che hanno in mano la guida della società, siano vigilanti nel rispettare la dignità di ogni persona umana, adoperandosi con scelte coraggiose che, come lievito, promuovano solidarietà e giustizia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
4: Perché ciascuno di noi possa discernere con sapienza il vero nutrimento per la propria vita, alimentandosi con il grano buono della misericordia e della pace, e non con la zizzania del giudizio o della violenza. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
5: Per gli ammalati, gli anziani e le persone sole, la presenza amorevole del Padre custodisca e conforti il loro cammino e la nostra fraterna amicizia rinvigorisca il dono della fiducia e della speranza. Preghiamo.
6: Per le nostre comunità parrocchiali che vivono la quotidiana sfida di rimanere fedeli al Signore Gesù, l'ascolto della parola e l'Eucaristia siano sorgenti di conversione per continuare ad essere luoghi generativi di vita e di fede, dove crescano accoglienza e comunione. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Signore, la grazia del Tuo Santo Spirito accompagni la nostra preghiera e porti a compimento ogni bene. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giampio, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Margherita e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nella unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tu hai regno, tua potenza, la gloria ci
0: segui. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
5: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
2: E davanti a Gesù Eucaristia, davanti alla purezza del grano impastato con l'acqua, davanti al mistero del pane che si fa corpo e alimento di vita, che la parola ascoltata trova terreno fertile. È il continuo spezzarsi di Dio per l'umanità. È il sacramento d'amore a cui partecipiamo anche spiritualmente, a indicare la strada agli uomini di fede, ai discepoli, invitandoli a scegliere la via della pazienza, della semplicità, della fiducia. Può sembrare assurdo, ma il Vangelo ci chiede di credere nella piccolezza del seme e nella forza nascosta del lievito. Ci chiede di guardare la realtà con umiltà, di amare senza misura, di accogliere incondizionatamente, di attendere senza cedere allo scoraggiamento, perché è così che il seme germoglia nella terra, il lievito fa crescere la pasta e il regno prende forma nella storia.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
0: Annunciate il Vangelo del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il primo effetto dell'amore è ispirare un grande rispetto. Sono le parole di Blaise Pascal a concludere questa liturgia e a raccogliere il senso delle parabole che abbiamo ascoltato. Rispettare e sapere attendere, e scegliere di non sradicare la zizzania, custodire il bene, abbandonare l'ansia del giudizio e ogni durezza implacabile per imparare la via paziente della misericordia. Rispettare e rinunciare alle manie di grandezza, farsi piccoli come granelli di senape, guardare la realtà con occhi limpidi, curiosi, leali, capaci di riconoscere ciò che cresce in silenzio. Rispettare e fidarsi del lievito nascosto nella pasta, non scoraggiarsi, non pretendere tutto subito, ma attendere i tempi di Dio che sempre compie le sue promesse. Rispettare infine e scegliere ogni giorno con lo sguardo fisso alla meta di essere grano buono, pane che si spezza, cibo che alimenta e dona vita.

0: Le 11.47 nuovamente in diretta dallo studio 9 di Radio Vaticana. Buona domenica amiche e amici all'ascolto da Andrea De Angelis, Damiano Caprio. È la 16ª domenica del tempo ordinario, è una domenica di piena estate quella che state vivendo assieme a noi e come sempre giunga il saluto più sincero e più affettuoso a chi ci segue in una condizione di fragilità, di solitudine, a chi trova conforto e sollievo nel essere collegato o collegata con la Radio Vaticana. Vi ricordo che potete intervenire in diretta scrivendo al 335 12 43 722 come ha fatto Maria Rosa, e poi ancora un saluto da Carlotta. Ci saluta Mirella che ci scrive da Caprese Michelangelo: sto preparando il pranzo, oggi è come se fosse Natale perché c'è tutta la famiglia da me e attraverso il cibo preparato accolgo coloro che mi faranno compagnia. Grazie per essere in ascolto, Mirella. Un saluto anche a chi ci scrive dalla Calabria e poi a Lorenzo. Continuate a farvi sentire. Io ringrazio, ci ha raggiunto in studio l'amico Don Carlo Abate, incaricato della Commissione regionale per il servizio alla salute della pastorale familiare della Diocesi di Roma. Carlo, buongiorno.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti voi.
0: Tra una decina di minuti ci collegheremo dunque con Castel Gandolfo per ascoltare e pregare assieme con il Papa, ascoltare le sue parole, pregare l'Angelus come ogni domenica. Cosa sta accadendo in questa domenica? Intanto la cronaca ci riporta ancora una volta in Medio Oriente una nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran, l'ottava notte consecutiva di attacchi statunitensi. Teheran tra l'altro ha dichiarato proprio nelle ultime ore definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti a Islamabad. E poi c'è un'altra notizia che probabilmente avrete letto già nella giornata di ieri. Il sindaco di New York Mamdani ha confermato: se Netanyahu verrà a New York a settembre potrei arrestarlo. Netanyahu è un criminale di guerra, va processato all'Aia, così il primo cittadino di New York.

0: La vicinanza di Papa Leone XIV. Vi ricordiamo anche, per gli amanti del calcio, che questa sera l'attesissima finale dei mondiali tra Argentina e Spagna. L'Argentina è campione in carica, ha vinto i mondiali del 2022. La Spagna per la seconda volta nella storia ha una finale dei mondiali di calcio. La prima volta la vinse. Appuntamento dunque alle 21 ora italiana. Ieri sera l'Inghilterra ha battuto per 6-4. Sembra un punteggio tennistico, in realtà è calcistico, la Francia, e dunque si è classificata terza al mondiale. Don Carlo Abbate, dicevamo, una domenica in cui la cronaca ci riporta nuovamente a parlare di guerra e di conflitti armati, c'è però anche un anniversario che mi piace ricordare con te, è quello che ci conduce indietro di 83 anni, perché il 19 luglio del 1943 veniva bombardato il quartiere di San Lorenzo a Roma.
1: Un momento sicuramente drammatico che abbiamo, che i nostri genitori, noi certamente non c'eravamo, hanno vissuto, loro hanno conosciuto quello che noi non sappiamo neanche che cos'è, hanno conosciuto la sete, hanno conosciuto la fame, hanno conosciuto la paura, hanno conosciuto quello che stanno conoscendo in questo momento gli ucraini, anche i russi, gli iraniani. Quindi è stato un momento tragico nella storia, che purtroppo si ripete e continua a ripetersi, no? Era Gian Battista Vico che parlava dell'eterno ritorno delle cose, e questo ci fa capire come forse, come esseri umani, facciamo una fatica enorme a capire quello che non dovrebbe essere più ripetuto, ma vedo che continuiamo a rifarlo come se niente fosse, a un livello grande, quindi quello, ma anche a un livello piccolo, minuto, che non va trascurato. Mi riferisco a quello che sono i purtroppo ordinari e quotidiani omicidi che vengono fatti in tutte le cose, quindi la violenza sembra essere l'unico linguaggio che noi stiamo parlando. E questo anniversario che tu hai citato è in concomitante a un altro anniversario.
0: Sì, perché 49 anni dopo, era il 19 luglio del 92, dunque di anni ne sono passati da allora 34, a Palermo in via D'Amelio si scriveva una delle pagine più dolorose della storia della Repubblica Italiana, la strage di via D'Amelio. A perdere la vita il giudice Paolo Borsellino, i suoi agenti di scorta, 6 le vittime di quella pagina, che ci ha insegnato qualcosa, ci ha insegnato poco, l'abbiamo dimenticata in fretta?
1: No, non l'abbiamo dimenticata. Io posso solo, ecco, comunicare la mia profonda commozione quando qualche mese fa sono stato alla festa per l'anniversario, 174° anniversario della Polizia di Stato a Piazza del Popolo a Roma, e inaspettatamente mi sono trovato davanti ai resti della macchina del giudice Falcone e alla macchina traforata di Aldo Moro. Beh, devo dire, Andrea, che per me quello è stato uno dei momenti più forti in cui non ho saputo trattenere lacrime di commozione. Non è stata dimenticata. Falcone, Borsellino e tutte le persone che costantemente offrono la vita per far sì che il bene trionfi, trovano riscontro, non sono state dimenticate, trovano riscontro in quella frase, anche se, ripeto, oggi si ricorda Paolo Borsellino, suo stretto collega, la frase di Giovanni Falcone: la mafia è un fenomeno puramente umano, non è invincibile, e come tutti i fenomeni umani ha un principio ed una fine. E credo che la nostra polizia, le nostre forze dell'ordine, le nostre istituzioni hanno fatto veramente tanto e hanno dimostrato che la mafia è stata decapitata nei suoi pezzi più forti, nei suoi capi più forti, e quindi questa frase del giudice Falcone per me deve rimanere come un qualche cosa di eterno nei nostri cuori, una speranza al bene, una speranza a far sì che le porte degli inferi non prevarranno mai. Quindi grazie agli uomini della scorta, grazie a chi veramente

0: ha vissuto, ha dato la vita per noi e per i nostri giovani.
1: Sono le 11:55, tra pochi istanti ci collegheremo con Castel Gandolfo, l'Angelus di Papa Leone, che seguiremo in diretta su queste frequenze. Al termine poi il commento in studio qui Don Carlo Abate alle parole che il Santo Padre pronuncerà da Castel Gandolfo, lì dove il Papa si trova per un periodo di... E noi continuiamo ovviamente a trasmettere giorno dopo giorno e ad aggiornarvi su quello che accade in Vaticano e ovviamente nel mondo. Adesso restituisco per pochi istanti la linea alla regia e poi iniziamo anche la nostra videocronaca.

11.56, ben trovate, ben trovati amiche e amici di Radio Vaticana da Andrea De Angelis in questa domenica 19 di luglio. Un saluto a tutte e tutti coloro che ci seguono in diretta sulle frequenze di Radio Vaticana, a chi ci sta vedendo attraverso i nostri canali social, in particolare su YouTube, a chi ci ascolta in streaming attraverso Vatican News e a tutte le radio collegate. Vi ricordo a proposito, qualora lo vogliate, che è possibile iscriversi al canale WhatsApp della Radio Vaticana, un servizio del tutto gratuito per essere aggiornati sull'attività del Papa, per conoscere la Chiesa nel mondo, per essere informati in tempo reale sull'attualità internazionale. Le immagini ci mostrano la piazza di Castel Gandolfo gremita dai residenti del comune laziale, da tante e tanti turisti. Vediamo molti ombrelli visto il sole cocente che illumina la piazza. Sono 33 gradi in questo momento a Castel Gandolfo. Oggi è la 16ª domenica del tempo ordinario e a Castel Gandolfo ci siamo recati anche nella serata di ieri, perché la diocesi di Albano ha offerto un concerto di musica classica al Santo Padre. Il Papa al termine dello stesso ha detto: viviamo in un mondo dove manca la bellezza, avere l'opportunità di trovarci per una situazione come questa, parlando ai maestri di musica, è veramente un dono grande. Sapete, ha aggiunto, poco più di un mese fa ho fatto un viaggio in Spagna. Il motto del viaggio era proprio questo: alzare gli occhi, alzare lo sguardo verso il cielo. Bene, la musica, l'arte, la bellezza, ha aggiunto il Vescovo di Roma, ci aiutano a guardare con il movimento degli occhi verso Dio, quella che è veramente una delle parti migliori dell'essere umano, in sostanza la bellezza che può salvare. Il Papa, lo ricordiamo, sarà ancora per una settimana a Castel Gandolfo, un periodo di riposo iniziato nei primi giorni di luglio, che Leone stesso ha auspicato possa essere un tempo per la preghiera, per la lettura e per lo sport. Vediamo persone di diverse età presenti in piazza, come detto molte delle stesse si coprono, cercano un minimo di ombra attraverso gli ombrelli. L'etimologia stessa dell'oggetto ci riporta a quello che è il suo uso originale. Adesso le immagini vanno a stringere verso il punto in cui tra poco vedremo il Santo Padre, le due guardie svizzere, i microfoni, e dunque è tutto pronto per ascoltare le parole del Papa, per pregare assieme, per recitare assieme la preghiera mariana dell'Angelus. Vi ricordo che al termine della stessa, in diretta sempre qui dallo studio 9 di Radio Vaticana, commenteremo quanto detto dal pontefice. Linea dunque a Castel Gandolfo.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina. Si tratta di tre piccole parabole che intendono richiamare l'arrivo del regno di Dio nella storia, il suo agire nella vita degli uomini, il modo in cui cresce, si espande e trasforma il mondo dal di dentro. Con questi racconti, Gesù ci mette in guardia dalla tentazione di pensare a Dio come a una figura potente che si impone con la forza, che occupa lo spazio per dominare, che arriva in modo trionfante. Al contrario, Dio predilige la piccolezza, segno del suo amore discreto, che ci lascia liberi di accoglierlo o di rifiutarlo, che cerca di farsi strada anche in mezzo alla zizzania, che agisce in modo nascosto e invisibile come il seme più piccolo di tutti e lievita dentro la pasta senza fare rumore. Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui Dio opera nella nostra vita e nella storia. A volte noi ci attendiamo qualcosa di clamoroso, desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito la zizzania del male. Immaginiamo un Dio forte, potente e purtroppo a questa immagine adeguiamo anche il nostro modo di essere cristiani e di essere Chiesa. Invece, il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito. Viene come il più piccolo tra i semi, e domanda dunque la pazienza di saper accompagnare i processi, riconoscendolo nella piccolezza del quotidiano e nella semplicità della vita ordinaria. Cresce in modo invisibile come il lievito nella farina e così ci libera dallo scoraggiamento e ci invita ad avere fiducia anche quando ci sembra che Dio sia assente. Perché in realtà Egli ci accompagna sempre e il suo amore è sempre all'opera per noi. Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui, sia come singoli, sia come Chiesa, abitiamo la realtà che ci circonda. Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza, senza perdere la fiducia nell'opera di Dio. Si tratta, diceva l'allora cardinale Ratzinger, di sottometterci alla logica del seme che non è quella del successo e della grandezza, ma ci chiede di farci piccoli e di servire la vita delle persone. In questo modo noi stessi diventeremo come un piccolo seme di Vangelo che germoglia e come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo. Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et abitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: ut dignificiamur propitiatoribus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tu incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucet eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: ex hoc nunque usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo, rinnovo il mio saluto e la gratitudine a tutti voi, abitanti di Castel Gandolfo, e accolgo con gioia i pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo. Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera. Saluto la comunità Cenacolo di Madre Elvira, riunita a Saluzzo in occasione della festa della vita. Il movimento Famiglie Nuove dei Focolari, radunato per la scuola internazionale. Gli studenti messicani che partecipano all'APRA Summer School e il gruppo della Catholic Worldview Fellowship. I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course. And I also greet those taking part in the Lion Pilgrimage, accompanied by Bishop Anthony Percy, Auxiliary Bishop from Sydney, Australia. Saluto anche le famiglie e i bambini dell'Opera delle Suore di Carità dell'Assunzione di Roma, i giovani provenienti dalla parrocchia di San Salvatore in Gerusalemme, il gruppo giovanissimi della parrocchia di Sant'Agostino di Bovolenta, e i pellegrini dell'Accademia Liturgica di Jeshuv. A tutti voi auguro una serena domenica.

0: E alle 12:11 si è dunque conclusa la recita della preghiera mariana dell'Angelus con Papa Leone. Adesso il Santo Padre saluta alcuni vescovi presenti. Le persone auspicano, come è accaduto la scorsa domenica, che ci possa essere anche un momento in cui il Santo Padre sarà visibile ancor più da vicino, anche se per chi conosce Castel Gandolfo è già eccezionale la visuale assolutamente suggestiva di ogni Angelus recitato nel piccolo comune laziale. Il caldo ovviamente sta caratterizzando questa giornata, sono 33 i gradi. Vediamo adesso il Papa che si appresta a salire a bordo della golf car, ma prima vuole salutare alcuni fedeli presenti avvicinandosi alle transenne. Sono direi alcuni giovani sacerdoti o seminaristi che il Papa in questo momento saluta da vicino, strette di mani. Ci sono anche dei doni, in particolare una t-shirt che viene data a Leone. E tra poco dunque poi ci sarà, proprio come domenica scorsa, il giro con la golf car. Vediamo anche una cartolina data al Papa, una religiosa lo saluta in questo momento, ancora un signore. Un Papa che nella sua catechesi, ovviamente come sempre legata al Vangelo di oggi, ci ha ricordato che il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede, ha detto Leone, uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche tra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito, senza giudicare tutto e subito. Siamo chiamati, ha detto il Papa, ad assumere uno stile evangelico senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti. Vediamo il Santo Padre a bordo della golf car. Le immagini ci mostrano anche numerose bandiere, riconosciamo tra le altre quelle di Polonia e Brasile. Don Carlo Abate, questo richiamo a non giudicare in maniera frettolosa, a non giudicare in maniera arrogante, è un richiamo che riguarda tutti, nessuno escluso.
1: Ma certo che sì, anche se comunque siamo nella parte più immediata ed istintiva della nostra natura umana, non è tanto forse la quantità, nel senso del giudizio, è la qualità del giudizio che forse dovrebbe essere un pochino controllata, perché è vero che noi stiamo vivendo in un momento difficilissimo, quindi siamo portati più a vedere le cose in maniera condannevole, in maniera inquisitoria, in maniera quasi no? E tutto diventa un giudizio. I talk show, le trasmissioni sono vere e proprie situazioni di linciaggio mediatico alle persone. Noi siamo portati, no? Istintivamente a vivere allo stesso modo di quello che il mondo ci propone. Lui oggi nella sua catechesi ci ha portato qualcosa di diverso, ci ha riportato a dire: vedete le cose con gli occhi di Dio, non le vedete solamente. Siamo tutti uomini, però il Signore ci ha detto che possiamo farlo, possiamo vederle con i suoi occhi. Quindi una maggiore fedeltà al Vangelo, un maggiore incremento della preghiera, una maggior comunione con Lui, un cammino spirituale serio, intenso, forte, no? Che ci porta ad essere sicuramente, a vedere le cose non senza giudicarle, ma giudicarle in un modo come le vede veramente il Signore, ecco, non come le vediamo noi.
0: Il Papa ha anche ricordato che con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante, queste le parole di Leone, sul modo in cui Dio opera nella nostra vita e nella nostra storia. A volte ci attendiamo qualcosa di clamoroso, desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito il male. Dio non opera così. Le parabole sono e restano un formidabile strumento per cogliere questa particolare caratteristica, Don Carlo.
1: Allora, intanto, se dovessi dovessi proprio fare una sintesi della sintesi a quello che è il Vangelo di oggi, direi che è un Vangelo che apre a una grande speranza e apre comunque veramente a un ottimismo visto con gli occhi di Dio. Il male c'è, perché lui ha parlato di una zizzania che comunque fa parte fra le tre parabole, no? Emerge quella della zizzania. Il male cresce, il male è una realtà che c'è e che fronteggia il bene. C'è, questo è chiaro, ma questo bene non è impotente, questo bene non è passivo, questo bene non è sconfitto. È un bene che alla fine vince, perché il bene viene da Dio e Dio trionferà sul male, come trionfa costantemente sul male. Noi stiamo vivendo costantemente imbevuti di notizie di male, di terrore, di orrore, di tutto quello che comunque c'è di orripilante, no? Ma questo non vuol dire che il male ha l'ultima parola. Ecco, le parabole di oggi ci spingono proprio ad avere quell'apertura di speranza, perché le porte degli inferi non prevarranno mai nella sua chiesa. La chiesa, lo sappiamo ormai tutti, non si parla di edificio di mattoni, si parla di popolo di Dio, si parla di persone. Quindi è chiaro che la speranza che il Papa ci invita è dire: abbiate paura, non abbiate paura, io ho vinto il mondo. Però noi dobbiamo ragionare e vedere le cose con gli occhi di Dio.
0: Il Papa ha dunque lasciato Piazza della Libertà. Tra gli ultimi a essere salutati alcuni bambini, abbiamo visto anche uno con la maglia dell'Argentina di Messi. Noi salutiamo e ringraziamo coloro che ci hanno seguito in radio video cronaca, restituiamo per un attimo a linea la regia e poi proseguiamo qui in diretta su Radio Vaticana.

0: 12:21 ancora, buongiorno da Andrea De Angelis, amiche e amici di Radio Vaticana, che è con voi anche in questa estate. Ne approfitto per ricordarvi che in particolare Radio Vaticana con voi ogni giorno continua a farvi compagnia dalle 9 alle 10 anche nel palinsesto estivo, così come i nostri notiziari, 11 edizioni ogni giorno, oggi in particolare da non perdere il radiogiornale delle 14, dove andremo nuovamente a raccontarvi quanto abbiamo già fatto pochi istanti fa in rigorosa radio video cronaca diretta, ovvero l'Angelus con Papa Leone in quel di Castel Gandolfo che si è appena concluso. Ringrazio per essere in studio con noi Don Carlo Abate della Diocesi di Roma. Carlo, ancora buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a voi.
0: E abbiamo parlato di come il Papa nella sua catechesi ha voluto sottolineare non solo che non dobbiamo giudicare in maniera arrogante e frettolosa, ma anche quello che è lo stile evangelico. Si tratta, e ha citato un suo predecessore quando pronunciò queste parole da cardinale, in realtà mi riferisco a Benedetto XVI, all'allora cardinal Ratzinger, di sottometterci alla logica del seme, che non è quella del successo e della grandezza, ma di farci piccoli e di servire la vita delle persone. Parole pronunciate da Ratzinger nel dicembre del 2000, parlando ai catechisti, ai docenti di religione, al termine di quello che fu un indimenticabile giubileo, il giubileo appunto del 2000. La piccolezza, che Leone non è la prima volta, così come i suoi predecessori, penso alle tante volte in cui Francesco ci ha invitato a farci piccoli, anche ad esempio parlando del presepe, no? Ma la piccolezza, ad esempio, Leone la posta al centro del suo primo viaggio apostolico, in particolare parlando ai fedeli turchi. Come si fa?
1: Intanto il successo e la grandezza che Papa Leone ha citato prendendo spunto dalle parole dell'allora cardinal Ratzinger rientrano in quello che Papa Francesco parlava spesso della mondanità spirituale. Non appartengono certamente alla logica di Cristo, non appartengono alla logica del mondo, perché Cristo è venuto non per farsi servire ma per servire. Quindi il successo e la grandezza sono due categorie che appartengono comunque a chi ha già scelto e già avuto la sua ricompensa in questo mondo. Quindi sotto questo punto di vista, i piccoli, non si parla di bambini, semplicemente di bambini, ma si parla di tutti coloro che si ritengono piccoli, perché forse sono veramente gli umili, i miti di cuore, sono quelli che hanno consapevolezza dei propri limiti, delle proprie incapacità, per cui hanno bisogno di farsi aiutare. Chiedere aiuto non è un bisogno, non è un segno di fragilità o debolezza, perché per noi è più facile aiutare che non essere aiutati. E proprio dipende da qualcuno, soprattutto se poi questo qualcuno è un padre che noi identifichiamo come Dio. Allora il piccolo è colui che ha conoscenza dei propri limiti e sa che senza un padre, senza Dio, non puoi fare nulla sotto questo punto di vista. Come si fa? Molto semplice, almeno detto così. Poi è chiaro che, come ha detto Papa Leone oggi, se noi pensiamo che Dio debba essere a mio uso e consumo, che con la bacchetta magica mi risolve il problema il qui ed ora, abbiamo capito male. Dio interviene, ma interviene in un percorso, in un processo di percorso, attraverso le vicende umane. Dio non invade determinate cose, Dio ci propone ma non ci impone. Quindi si tratta ovviamente di riuscire a entrare, come abbiamo detto, in questa logica in cui noi dobbiamo vedere le cose con gli occhi di Dio, quindi riprendere in mano il Vangelo, riprendere in mano la Sacra Scrittura, metterci veramente in condizione di fare un cammino serio di discernimento spirituale, un cammino intenso di spiritualità e di comunione con Dio, ci permette sicuramente di poter vedere, di poter essere piccoli e di poter non avere in mano le pietre, perché è molto facile lanciare le pietre del giudizio affrettato, del giudizio colpevolizzante, del giudizio inquisitorio, ma si tratta di essere come l'adultera per terra, che poi alla fine Gesù si è chinato e gli ha detto: nessuno ti ha condannato, no, neanche io, perché Gesù gli non ha visto il peccato, ha visto la fragilità, ha visto la persona, ha visto la debolezza, ha visto la piccolezza di una donna che ha sbagliato, certamente, ma per questo non l'ha condannata. Quindi se vogliamo risolvere questo impasse dobbiamo metterci dalla parte di Cristo e vedere le cose come Cristo le vede.
0: Paola ci scrive: solo colui che è amore vede nel cuore se quel piccolo seme darà buoni frutti, anche se cresce in mezzo a tanto male. È bello quando le nostre amiche e i nostri amici commentano poi a loro volta, no? insieme a noi in quella che è una radio dove voi siete e restate protagoniste e protagonisti. Don Carlo, io ti ringrazio per essere stato con noi in questa calda domenica di luglio, ancora una volta non hai fatto mancare la tua generosa presenza, buona estate e grazie.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Ringrazio Damiano Caprio per averci permesso di essere insieme in questa domenica mattina, il grazie più sincero a tutte e tutti voi. Vi ricordo l'appuntamento con il radiogiornale delle ore 14 e non dimenticatelo, se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
4: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.
0: Mi resta solo un disco per tornare giù da te, a Detroit.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu Cortona. Bentrovati da Romano Scaramucci e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo arrivati alla 16ª domenica del tempo ordinario e la liturgia ci propone ancora una volta una pagina del Vangelo di Matteo. Siamo giunti al 13° capitolo e la parabola è quella famosa, diciamo così, della zizzania. Leggiamola insieme nella forma breve. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania». Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». La presenza della zizzania nel campo di grano, anche se i servi hanno dimostrato di essere sorpresi, non è ancora in realtà il tratto più inatteso e sorprendente del racconto, e neppure è inattesa l'affermazione che al tempo della mietitura il grano e la zizzania saranno accuratamente separati. La meraviglia dell'ascoltatore, badate bene, meraviglia che, come spesso accade, indica il punto su cui concentrarsi, sta nel fatto che ora la zizzania non deve essere strappata, ma piuttosto lasciata crescere insieme al grano fino al momento della mietitura. Altrimenti, dice il padrone un po' ironicamente, c'è il rischio di strappare l'uno e l'altro, il grano e la zizzania, anzi lasciare la zizzania e strappare il grano. Il contadino palestinese era solito liberare così il campo dalle erbacce, perché allora proibisce ai servi di farlo. Il centro della parabola è proprio qui, in questa pazienza di Dio, in questa sua strana, direi, politica di tolleranza. Nella storia il bene e il male crescono insieme in una specie di groviglio che non è facile sciogliere, e non mancano coloro che sono molto zelanti che di questi fatti e avvenimenti si scandalizzano. Dio non dovrebbe guidare e governare la storia e instaurare il suo regno con criteri più netti? Al tempo di Gesù c'era il movimento farisaico che pretendeva di essere il popolo santo, separato dalla moltitudine dei peccatori. E c'erano anche gruppi di monaci che si ritiravano nella solitudine del deserto, vivevano una rigida regola, una rigida santità e rifiutavano tutti coloro che erano ritenuti impuri. E c'era la stessa predicazione di Giovanni Battista che annunciava il Messia come colui che finalmente avrebbe separato il grano dalla paglia. Ecco, Gesù viene e sembra fare proprio il contrario: non si separa dai peccatori ma va con loro, non li abbandona ma li perdona, tollera persino che i 12 suoi più stretti collaboratori, cioè i 12 apostoli, tra di loro ci sia un traditore, e comunque si circonda di persone, sempre discepoli, che sono pronti anche ad abbandonarlo. Allora capiamo a questo punto tutta la forza di questa parabola. C'è un netto contrasto tra la politica di Dio, che è paziente, che è tollerante, che perdona, e l'intollerante che è rigido, che è molto severo e quindi, ripeto, intollerante di molti suoi collaboratori, di molti suoi servi. Nel passo evangelico di questa domenica c'è anche la spiegazione della parabola, come abbiamo sentito, che sembra andare proprio in senso contrario. Tra la parabola e la sua spiegazione c'è una contraddizione? Direi proprio di no. Tutte e due le sottolineature sono vere. Sta alla sapienza del lettore o del predicatore scegliere l'una o l'altra. Di fronte ad una comunità che è facile alla distinzione, alla separazione, cioè che dice tutto il bene di qua e tutto il male di là, il predicatore sceglierà il tema della tolleranza di Dio. Ma di fronte ad una comunità che si adatta al mondo, il predicatore allora sottolineerà il giudizio. I santi della prossima settimana, che va dal 19 luglio al 24 luglio. La Chiesa ricorda il 19 luglio Santa Aurea, il 20 Sant'Aurelio, il 21 la Chiesa ricorda San Daniele, il 22 Santa Maddalena, il 23 Sant'Olimpio, il 24 Santa Cristina e infine il 25 luglio San Giacomo. E proprio di San Giacomo oggi parliamo brevemente. Giacomo, figlio di Zebedeo e Salomè, fratello maggiore dell'Evangelista Giovanni, compare accanto a Gesù sin dall'inizio della predicazione. È detto il maggiore per distinguerlo da Giacomo d'Alfeo o il minore, che era un cugino di Gesù, vescovo di Gerusalemme e poi martire. Anche Giacomo, come gli altri apostoli, fu vittima della persecuzione mossa dalle autorità giudaiche. Fu gettato in carcere, flagellato, rallegrandosi altamente perché era stato fatto degno di patire contumelia per il nome di Gesù. Questo si legge proprio negli Atti degli Apostoli. Fu il re Erode, nipote dell'Erode che anni prima aveva cercato di uccidere Gesù con la strage degli innocenti, che fece morire di spada Giacomo. Secondo una tradizione, Giacomo fu il primo evangelizzatore della Spagna. A dar vigore a questa tradizione, nel secolo IX, il vescovo Teodomiro di Iria, nella Galizia, affermò di aver rinvenuto le reliquie dell'Apostolo e da quell'epoca Iria, che prese il nome di Compostella, divenne la meta preferita di tutti i pellegrini d'Europa. Buon onomastico dunque a tutti coloro che si chiamano Giacomo e buon onomastico anche a coloro che portano i nomi che ho appena ricordato. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni, ed eccoci ancora una volta a scrutare nel passato del nostro territorio, dei fatti, dei misfatti che i nostri antenati hanno commesso. E partiamo dal 1400, quando il 19 luglio il ricco signore aretino Carcascione di Deucci Florinaldi dei Cioncoli lascia l'Ire 25 per fabbricare l'ospedale delle donne presso la Santissima Annunziata di Arezzo. Andiamo al 1325, il 20 luglio. Da Avignone il pontefice Giovanni XXII scomunica il vescovo aretino Guido Tarlati come eretico e fautore di eretici. 21 luglio 1793, ottenuto dal nuovo Granduca Ferdinando III il decreto di ripristino, tre monaci camaldolesi e due conversi possono rientrare nel loro monastero di Santa Maria in Gradi di Arezzo. 22 luglio 1327, il pontefice Giovanni XXII dispone a favore di Boso degli Ubertini, nominato vecchio in mano allo scomunicato Guido Tarlati, la rendita annua di 500 fiorini. 23 luglio 1323, i conti della Faggiuola rinunciano in favore del vescovo di Arezzo Guido Tarlati al possesso di Borgo San Sepolcro e del territorio della provincia di Toscana nella diocesi di Città di Castello. 24 luglio 1421, ha origine l'insediamento ebraico di Monte San Savino con la stipula di un contratto per l'istituzione di un banco di prestiti su pegno fatto a Bonaventura da Terracina. Ed infine 25 luglio 1591, approfittando dei residui di spesa, i magistrati di Marciano chiedono ai signori di Firenze l'autorizzazione a spendere 100 scudi per l'acquisto di un pubblico orologio ad utilità e beneficio di tutti ed in special modo dei poveri viandanti che passano quivi e degli ammalati che giornalmente devono prendere le medicine. Ed eccoci giunti al momento della frase da leggere insieme e che può servirci per una riflessione durante la settimana. Ho scelto per voi una frase di Madre Teresa. Convertire è portare Dio, santificare è riempire di Dio, convertire e santificare sono opera di Dio. Ed eccoci giunti all'angolo musicale. Parliamo oggi del premio Tenco, molto famoso, che è stato assegnato recentemente. Il prestigioso riconoscimento delle targhe Tenco viene assegnato dal 1984 ai migliori dischi dell'anno, dischi di canzone d'autore pubblicati appunto nel corso dell'anno. Le opere degli artisti candidati per le targhe sono votate da una giuria competente formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori che sono scelti appunto dal direttivo del club Tenco. Questi sono i vincitori del 2026: Caparezza con l'album Orbit Orbit della BMG, che si aggiudica la targa di miglior album in assoluto. Poi la targa migliore canzone singola, che va agli autori del brano, è assegnata a Quello che deve essere sarà della Carosello Records di Emma Nolde. Infine, il miglior album a progetto, riconoscimento assegnato al produttore, è l'album 80 Buon Compleanno Ivan Live in Teramo, prodotto da Filippo Graziani, che è il figlio del grande chitarrista e grande autore Ivan Graziani. Ci ascoltiamo oggi.

un primo album in assoluto. Erano 4 anni che non usciva con un album, e 4 anni fa appunto era con Exuvia. Orbit Orbit è uscito il 31 ottobre del 2025 e oggi noi ci ascoltiamo il brano intitolato Io sono il viaggio. Con questo Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi augura una buona settimana, buone vacanze a chi è già al mare o in montagna, e come sempre il mio saluto. Ciao e a risentirci.

0: affetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Cosa significa Tedua?
4: Tedua.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
3: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
4: Due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: di Radio Fa Buon Sangue, nuova puntata, eccoci qua di nuovo insieme. Magari siete in spiaggia con i piedi nella sabbia o in macchina diretti verso le vacanze, chi lo sa, in montagna. Qualunque sia il vostro posto speciale, benvenuti a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Ogni settimana vi accompagniamo in un viaggio attraverso l'Italia per conoscere le storie più belle. E le trovate anche poi sul podcast di risofabonsangue.it, pronte ad ascoltare quando volete. Ma oggi facciamo tappa in Lombardia, precisamente a Dagnadello, in provincia di Cremona, una realtà dove l'Avis è davvero una grande famiglia. Adesso lo chiediamo al presidente, che è qui al telefono con me, Davide De Gradi. Ciao Davide.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Come va?
1: Va molto bene, siamo molto presi con i preparativi, ma siamo carichi.
0: Bene. Ascolta, prima di iniziare volevo un po' parlare anche dell'Avis di Dagnadello. Tu hai raccolto il testimone dopo due mandati di Massimo Bianchi, che non è una cosa da poco. Che emozione è stata diventare presidente di una realtà così importante per il vostro paese?
1: Allora, sicuramente Enrico, un'emozione molto grande. Io sono un ragazzo di 28 anni e insomma diventare presidente di una realtà che ha ormai 60 anni di storia, proprio quest'anno celebriamo il 60° anniversario, l'ho sentita come una grande responsabilità, però insomma ricordo ancora bene quel consiglio dove ci siamo radunati e i miei compagni consiglieri mi hanno detto te la senti e ho detto perché no, dai, proviamo a prenderci questa responsabilità.
0: Scusa Davide, ma chi te l'ha fatto fare?
1: Ogni tanto me lo chiedo anch'io, però poi le soddisfazioni sono più grandi degli oneri, quindi mi faccio coraggio.
0: Vabbè, insomma è stata una bella emozione, dai, insomma, diciamo così.
1: Molto grande, sì.
0: Ascolta, oggi Avis Dagnadello, ho letto che può contare, non vorrei sbagliare, è su oltre 160 donatori attivi, è molto presente poi nella vita della comunità. Ma qual è il segreto per mantenere un'associazione così viva e partecipata, poi tu che hai 28 anni?
1: Allora, sicuramente il farci presenti in paese, il nostro è un paese di 3.800 abitanti, quindi insomma avere, sì, hai detto giusto, 170 soci attivi è un gran traguardo, e insomma con le nostre iniziative, con l'essere presenti in mezzo a loro, sicuramente insomma facendoci un po' vedere, le persone ci notano e si interessano anche al dono del sangue, che resta comunque la nostra mission, ecco, quindi sicuramente quello. Poi un po' anche la mia età mi ha aiutato a intercettare qualche giovane sentendolo, dicendogli ma perché non provi a donare il sangue, un gesto talmente semplice. Qualcuno ha accettato di buon grado, infatti nell'ultimo anno è stata una bella impennata di donatori giovani, siamo contenti.
0: Bene, dai, tra poco torneremo ad Dagnadello con l'Avis, perché ci aspetta una festa anche davvero speciale tra poco, musica, ballo, amicizia e naturalmente tanta promozione. Ma prima ci ascoltiamo una bella canzone estiva, musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Amici, bentornati a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo insieme al presidente di Avis Agnadello, Davide De Gradi, se non ce n'è andato. Immagino.
2: Sono ancora qui, ancora qui.
1: È ancora qui e siamo fortunati allora. Estate ad Agnadello significa soprattutto festa Avis, da quello che ho letto. Due fine settimana ricchi di musica dal vivo, ballo e divertimento. Ma quanto è importante, caro presidente, organizzare eventi come questi per avvicinare le persone all'associazione di Avis?
2: Allora, è importantissimo. Questa nostra festa, che va avanti ormai da 30 anni, è stata sempre una grande attrattiva sia per il paese che anche per i dintorni. Ci racconta addirittura che da alcuni paesi un po' lontani venissero con i pullman per esserci a questa festa, venivano dei complessi importanti e quindi era una grande attrattiva. E insomma, dopo qualche anno di difficoltà dovuto alla pandemia, che ha un po' tagliato le gambe a tante associazioni, siamo ripartiti nel 2023, adesso con continuità, e insomma si vedeva che la gente aveva voglia di tornare a questa festa, perché fin da subito abbiamo avuto un sacco di prenotazioni al ristorante e un sacco di gente che si è fatta presente, quindi si sentiva che la festa dell'Avis mancava, certo, al paese.
1: Certo, ma se io devo, insomma, voglio venire lì, precisamente dove trovo? A parte che ormai con Google Maps si arriva dappertutto, però ci spieghi tu dov'è?
2: Certo, allora, la festa si svolge, appunto, come hai detto tu, per 6 giorni, per 2 weekend, nell'oratorio di Agnadello. Infatti, per ripartire anche dopo lo stop dovuto alla pandemia di cui parlavo poco fa, abbiamo fatto una collaborazione con il nostro oratorio, l'oratorio del paese, e mettiamo insieme un po' i volontari. Ecco, arriviamo ad avere un 100-120 volontari. E quindi, ecco, la trovate in oratorio di Agnadello.
1: Ma l'uscita dell'autostrada qual è?
2: Allora, è meglio uscire a Treviglio.
1: Ah, meglio uscire a Treviglio. Uscite a Treviglio, okay. Allora ci volete andare, No, dico agli amici magari che non sanno. Ma certo. Il piatto tipico cos'è lì? Cos'è che si mangia?
2: Allora, noi facciamo un po' tutte le specialità della zona. Il fiore all'occhiello della nostra zona sono i tortelli cremaschi, quelli con gli amaretti, che noi prendiamo proprio a crema e li facciamo cucinare dai nostri cuochi. Quindi sono a qualità garantita.
1: Con ragù di carne?
2: No, si mangiano con burro.
1: Ah, solo col burro? Sì. Solo col burro.
2: Sì, perché sono ripieni, c'è questo ripieno un po' particolare, dolcino, con gli amaretti, il cioccolato.
1: Basta così, perché mi viene fame, dai. Lasciamo così, dai. Tra poco parleremo di un compleanno davvero importante, perché quest'anno Avis Agnadello, come dicevi prima, spegne ben 60 candeline. Restate con noi, ascoltiamo un brano e andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Davide De Gradi, presidente di Avis Agnadello in provincia di Cremona. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate, con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

Trovate di Andrea con l'alto e oggi, beh, vi avviso subito, questa puntata è pericolosa. Perché? Perché tra un brano e l'altro potrete ritrovarvi a cantare ad alta voce in macchina, ballare da solo in cucina o improvvisare coreografie che non fate dal 2000. Oggi vi portiamo dentro quelle canzoni che hanno una sola missione nella vita: farvi dire questa la conosco, anche se non sapete il titolo. Tra spiagge immaginarie, discoteche anni 80 e tormentoni recenti che vi perseguitano su TikTok, beh, partiamo subito con la puntata più contagiosa dell'estate. Volume su e

Nel 1984 Sandy Martin pubblica People from Ibiza, uno dei simboli assoluti della Italo Disco. Il brano nasce dall'esperienza diretta dell'artista sull'isola spagnola, che negli anni 80 era uno dei centri più importanti della musica club in Europa. Il pezzo cattura perfettamente lo spirito delle estati di quel periodo: libertà, vita notturna e vacanze senza fine. Il successo arriva soprattutto nelle discoteche, dove diventa rapidamente un inno generazionale. La produzione è essenziale, ma molto efficace, con sintetizzatori e ritmi ripetitivi pensati per far ballare senza pause. Arriva Sandy Martin, People from Ibiza.

0: Federico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Ti sento esce nel 1985 e segna una delle fasi più moderne dei Mattia Bazar. Il brano rappresenta un perfetto equilibrio tra pop melodico italiano e sonorità elettroniche tipiche dagli anni 80. Il successo è immediato anche fuori dall'Italia, soprattutto in Europa, dove il gruppo diventa una presenza costante nelle classifiche. La voce intensa e il sound sofisticato contribuiscono a rendere il brano ancora oggi molto riconoscibile. È una canzone che ha mantenuto negli anni una forte identità radiofonica. Ti sento!

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Celebration, pubblicata nel 1980 dai Cool and the Gang, è una delle canzoni più universali della storia della musica. Il brano nasce con un messaggio semplice ma potentissimo: celebrare la vita. Questo l'ho reso perfetto per qualsiasi tipo di evento, dalle feste private alle celebrazioni pubbliche. Il ritmo funk e la struttura immediata hanno contribuito a renderlo uno dei brani più trasmessi di sempre. Ancora oggi è impossibile ascoltarlo senza sentirsi coinvolti.

1997 Jovanotti pubblica Bella, uno dei brani che segnano la sua trasformazione artistica. In questo periodo l'artista passa da un approccio più rap a una scrittura pop più matura e melodica. Il risultato è una canzone fresca, immediata e perfetta per le radio estive. Il successo è enorme e contribuisce a consolidare definitivamente la sua carriera nella musica italiana mainstream. Ancora oggi è considerata una delle hit estive più importanti degli anni 90. Jovanotti, beh!

0: Ciao, sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Easy Lady esce nel 1986 e rappresenta uno dei più grandi successi della Italo Disco femminile. Il brano conquista immediatamente le classifiche europee grazie a una produzione moderna e una voce molto riconoscibile. Spagna diventa rapidamente una delle artiste italiane più esportate all'estero, con un successo che va ben oltre i confini nazionali. Ancora oggi è considerata una delle hit dance più importanti degli anni 80. E proprio quest'anno festeggia i suoi primi 40 anni. Spagna, Easy Lady.

September, pubblicata nel 1978, è uno dei brani più iconici della disco funk americana. Il pezzo è costruito su un groove immediato e su una sezione ritmica estremamente riconoscibile. Nel tempo è diventato un classico assoluto delle playlist estive, utilizzato in film, pubblicità e feste in tutto il mondo. Il suo successo è rimasto costante per decenni ed è una cosa rarissima nella musica pop. Andiamo ad ascoltarli, Earth, Wind & Fire.

Margherita è una delle ballate più famose della musica italiana. Pubblicata nel 1976, rappresenta uno dei momenti più alti della produzione artistica di Riccardo Cocciante. Il brano è caratterizzato da un'interpretazione molto intensa e da una struttura musicale ampia e teatrale. Nel tempo è diventato uno dei pezzi più amati dal pubblico italiano.

0: Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Nel 1999 gli Aphex 65 pubblicano Move Your Body, uno dei brani simbolo dell'Eurodance italiana. E dopo il successo mondiale di Blue, il gruppo consolida la propria fama internazionale proprio con questo pezzo dal ritmo elettronico e immediato. Il brano domina le discoteche europee e diventa una presenza fissa nelle radio dance dell'epoca. Ancora oggi è considerato un classico della musica elettronica degli anni 90.

Arriviamo agli anni più recenti con un brano che, anche se uscito originariamente nel 2009, ha avuto una seconda vita incredibile proprio negli anni 2020.

grazie a Festival DJ Set Revival estivi. I Got a Feeling dei Black Eyed Peas è diventato uno dei pezzi più rappresentativi delle feste all'aperto, soprattutto dopo la ripresa degli eventi live post pandemia. Il brano è costruito come una vera e propria esplosione di energia positiva, pensata per accompagnare serate intere. La produzione firmata da David Guetta ha contribuito a renderlo uno dei brani più riconoscibili del pop elettronico moderno. La sua caratteristica principale è la struttura progressiva, che porta l'ascoltatore in un crescendo continuo fino al ritornello esplosivo. Negli anni 2020 è tornato fortissimo nei festival europei, diventando una sorta di ponte tra vecchia e nuova generazione.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
3: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
4: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

Titanium è uno di quei brani che definiscono completamente il suono della musica elettronica moderna. Uscito nel 2011, ma diventato ancora più presente nelle playlist degli anni 2020, è uno dei pezzi più iconici di David Guetta e Sia. La potenza del brano sta nella combinazione tra la produzione elettronica e la voce potentissima di Sia, che lo rende quasi epico. Nel corso degli anni è diventato un inno alla resilienza personale, utilizzato in serie TV, eventi sportivi, campagne pubblicitarie. Nei festival degli anni 2020 è tornato stabilmente in scaletta, spesso anche remixato in nuove versioni più aggressive oppure più melodiche. È uno di quei brani che non invecchiano mai, perché si adattano continuamente al nuovo sound della dance mondiale.

danni. Se ancora state canticchiando almeno tre di queste canzoni, non è un problema vostro, è un problema nostro. Ma d'altronde qui su Musica Fa Buon Sangue funziona così: entri per ascoltare due brani e finisci per ricordarti tutte le estati della tua vita. Io sono Andrea Collalto, vi ringrazio per aver resistito fino alla fine senza alzare il volume al massimo. O forse sì. Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre con più musica, più ricordi e probabilmente ancora più tormentoni in testa. Da Radio Fa Buon Sangue è tutto e ricordate, l'estate non finisce mai, almeno finché c'è una canzone giusta in radio. E adesso la parola al buon DJ Cibo. Alla prossima settimana.

0: Bentornati in diretta su Radio Fa Buon Sangue. Un grazie ad Andrea Collalto che ci ha fatto fare un viaggio tra i 10 tormentoni del passato di Musica Fa Buon Sangue. Grazie ancora Andrea, e adesso torniamo a parlare di buone notizie, quelle che fanno davvero la differenza anche qui da noi. Ce ne arriva una dall'Africa, dove negli ultimi 20 anni l'aspettativa di vita è aumentata di circa 10 anni, un risultato molto importante reso possibile dai progressi nella lotta contro le malattie come la malaria, l'HIV e dal miglioramento dell'accesso alle cure e dalle campagne di vaccinazione. È la dimostrazione che quando si investe nella salute, nella prevenzione e nella collaborazione internazionale, i risultati arrivano e cambiano la vita di milioni di persone. Le buone notizie non cancellano le sfide che restano, ma ci ricordano che il mondo può andare nella direzione giusta, e noi siamo qui proprio a raccontarvele. Io sono DJ Cibo, restate con noi su Radio Fa Buon Sangue. Tra poco altra musica e tante altre storie che fanno bene al cuore e soprattutto al sangue. Musica!
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Mauro Repetto degli 883. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Ciao!

0: bentornati, continua la nostra chiacchierata qui su Radio Fa Buon Sangue con Davide De Gradi, presidente di Avis Agnadello. Stavamo parlando un po', insomma, della festa, di mangiare, ma sul palco saliranno Rita e Guerrino, Angelo Caravaggio, Stefano Siena, la Maffeis Orchestra, Paolo Fabiani e la Romanette Band, ma insomma tanta roba.
1: Sì, noi abbiamo questa tradizione, diciamo, di fare il ballo liscio, la nostra festa che attira sempre un po', e insomma anche qualche giovane si lancia, magari si pensa che il liscio sia solo per gli agé, invece qualche giovane no, si lancia anche in pista, ci lascia andare, certo, quindi siamo certo contenti.
0: Poi insomma dai, 60 anni sono un traguardo di Avis che racconta migliaia di donazioni e tantissime persone che hanno scelto di aiutare anche il prossimo. Questo è il significato. E che significato ha per voi celebrare questo anniversario quest'anno?
1: Beh, allora è un evento che stiamo aspettando da tempo, già dall'anno scorso, anzi un pochettino dall'anno prima ci chiedevamo cosa possiamo fare di nuovo, cosa possiamo aggiungere. Poi sono nate le idee, noi abbiamo un po' le nostre iniziative che restano quelle durante l'anno, abbiamo aggiunto qualcosa per condire. L'evento più importante sarà l'11 ottobre, quando celebreremo l'anniversario anche con le Avis Consorelle, che speriamo vengano numerose, con tutti i soci, i simpatizzanti, e sarà una bella giornata perché conferiremo le borse di studio ai giovani, conferiremo le benemerenze Avis e poi andremo al ristorante a mangiare tutti insieme, quindi sarà una grande festa.
0: Certo, interessante, molto interessante, e soprattutto se qualcuno si dimentica, ci sono sempre le bustine di zucchero personalizzate che vi fanno ricordare che Avis esiste.
1: Ci siamo inventati anche quella, sì, quest'anno ai vari bar del paese abbiamo distribuito queste bustine con il nostro logo del 60esimo, così che insomma anche bevendo un caffè o un cappuccio le persone si ricordino dell'Avis di Agnadello.
0: Bene, bene. Tra poco l'ultima parte della nostra intervista, parleremo di giovani futuro e dei prossimi obiettivi di Avis Agnadello. Non andate via perché da noi c'è sempre anche la musica.
2: Riso fa buon sangue. Dicono che ridere addirittura 5 minuti, 10 minuti al giorno fa bene alla salute. Si vive meglio e si campa anche di più. Allora diventa anche tu un donatore. Ciao da Roby Facchinetti.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati all'ultima parte qui insieme con il presidente di Avis Comunale Agnadello, Davide De Grandi. Davide, oggi i giovani, quelli come te, insomma dai 28 in giù, hanno mille impegni, tantissimi stimoli e soprattutto tante distrazioni. Come riuscite a coinvolgere e a trasmettere loro il valore della donazione?
2: Condivido, sempre più difficile intercettare i giovani presi nelle loro mille cose. Diciamo che appunto, per esempio, per quanto riguarda me, io sono stato attivo anche in oratorio, appunto qui in paese, da qui poi anche la richiesta di collaborazione all'oratorio, e i giovani del mio paese li conosco, insomma li ho visti, fa quasi impressione dire che alcuni nuovi donatori li ho visti praticamente appena nati, quindi è passato un po' di tempo, e un po' con la conoscenza, un po' con i legami che si sono creati, sicuramente aiuta questo tanto, sapere che loro hanno un giovane che parla a loro, che sono giovani, che parla un po' lo stesso linguaggio, è un qualcosa che aiuta sempre, ecco, quindi certo. È un bel gancio.
1: Facciamo allora finta, no? Dai, facciamo finta che in questo momento ci sia all'ascolto una persona di Agnadello, giovane, che non ha mai donato il sangue, ma ci sta pensando un po'. Cosa gli diresti per convincerla a fare, insomma, il primo passo? Dì, dai, vieni con noi.
2: Beh, io gli chiederei innanzitutto se sa già qualcosa per quanto riguarda il dono del sangue, altrimenti direi che il dono del sangue, che insomma anch'io faccio da quando ho 18 anni, grazie ad altri che mi hanno agganciato a loro tempo, è un gesto talmente semplice e, come dire, che occupa talmente poco tempo, ma che può davvero salvare delle vite. E insomma, i giovani, sentendo questo, si interrogano, dicono: beh, se posso fare qualcosa nel mio piccolo, ritagliarmi uno spazietto di tempo in quelle tante cose che già faccio, perché non posso essere utile, perché non donare qualcosa di prezioso? Certo. E ecco, questo funziona, so per esperienza che funziona.
1: Secondo te abbiamo detto tutto o c'è qualcosa che ci siamo dimenticati di dire?
2: Che dire, io mi sento di invitare tutti davvero alla nostra festa.
1: Dammi le date però, non abbiamo detto le date.
2: Esatto, 10, 11, 12 luglio e 17, 18, 19 luglio, sono due weekend, davvero vi aspettiamo numerosi, è un momento importante per noi e sapere che verrà tanta gente ci fa tanto piacere.
1: Va bene, e noi siamo contenti per voi, poi ci racconterai com'è andata, Davide, grazie per essere stato certo con noi e complimenti a tutta l'Avis Comunale Agnadello, 60 anni di storia non si costruiscono per caso, si costruiscono naturalmente grazie ai volontari, ai donatori, alle famiglie e a una comunità che ha scelto di fare della solidarietà uno stile di vita. Quindi in grande bocca al lupo alla festa di Avis.
2: Grazie mille Enrico, grazie a tutti voi per l'ascolto.
1: Noi ci vedremo e ci sentiremo presto. Ricordiamo che tutte le puntate le trovate, come dicevo prima, su risofabonsangue.it. Potete anche ascoltarci sulle altre emittenti radiofoniche che ogni settimana trasmettono le nostre interviste accompagnate da tanta buona musica. Godetevi l'estate, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Davide De Gradi, presidente di Avis Agnadello in provincia di Cremona. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Radio Fa Buon Sangue la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.
1: Show 'em.
2: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
3: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: Ciao amici, eccoci qua di nuovo insieme, siamo tornati, magari state tornando, andate verso il mare, andate in montagna, chi lo sa. Benvenuti e ben ritrovati su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che anche d'estate continua a raccontare le storie, le stiamo raccontando anche questa settimana. Oggi vi portiamo veramente un bellissimo posto ad Ostiglia, facciamo in tappa di nuovo in Lombardia, in provincia di Mantova, una cittadina dove durante la notte bianca si è acceso un momento davvero speciale, ma non voglio spoilerarvi niente perché vi presento la presidente di Avis Comunale Ostiglia, Giulia Cannas. Ciao Giulia!
1: Ciao Enrico!
0: Ciao cara, come stai Giulia?
1: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene. Allora, io sono partito già avvertendo gli amici della Notte Bianca, però prima di tutto volevo chiederti da quanto sei presidente di Avis Ostiglia e presentaci la tua associazione.
1: Io sono presidente di Avis Ostiglia da un anno e mezzo, da febbraio dell'anno scorso più o meno. È fatta parte, diciamo, cioè composta da un consiglio con altre, ecco, con altre persone che hanno più esperienza di me in certi campi.
0: Ma tu quanti anni hai, se si può dire?
1: Io ne ho 28, appena fatti.
0: Sei giovanissima.
1: Sì.
0: Ma scusa, ma chi te l'ha fatto fare?
1: Chi me l'ha fatto fare? Mia mamma è un po' la colpevole, che è dentro in Avis Ostiglia da molti anni, e per così per scherzo ha detto: ma sì, dai, entriamo nel consiglio di Avis Ostiglia. E per 4 anni sono stata consigliera e poi l'anno scorso ho detto: ma sì, dai, buttiamoci in questo gioco e proviamo, ed eccoci qua.
0: E ti è capitato addirittura in questo momento anche di inaugurare una nuova sede, però ne parliamo dopo, perché prima di tutto volevo anche chiederti quanti sono i soci di Avis Ostiglia.
1: Allora, i soci di Avis Ostiglia attualmente sono 320.
0: Ah, bene, insomma siete un bel gruppo, eh?
1: Sì.
0: Sono tutti belli e bravi o c'è qualcuno che ti sta antipatico?
1: No, dai, tutti belli e bravi, si impegnano tutti.
0: Bene, dai, ci mancherebbe anche che mi dicessi il contrario.
1: Esatto.
0: Vabbè, insomma, la Notte Bianca, parlavamo della Notte Bianca, ma c'è stato un momento particolare che è quello della inaugurazione, il taglio del nastro della nuova sede, no?
1: Esatto.
0: Beh, ecco, è stata un'emozione o no?
1: Eh sì, finalmente dopo 12 anni, no, dopo 14 anni torniamo ad avere una casa.
0: Perché questa sede poi rappresenta un traguardo importante, come hai detto tu, dopo il terremoto del 2012.
1: Esatto.
0: Insomma, avevate perso una casa stabile.
1: Esatto, dopo il terremoto del 2012, dove la sede era all'interno dello stabile comunale, però purtroppo ci sono stati i danni del terremoto e quant'altro, e dopo aver fatto 14 anni in giro per le cantine dei consiglieri e chi più ne ha più ne metta, e andare in giro per il paese a cercare un posto dove fare i consigli, abbiamo deciso di fare questo grande passo e acquistarne una.
0: E quindi poter dire finalmente: questa è la nostra casa.
1: Esatto.
0: Come diceva Jovanotti.
1: Esatto, come diceva Jovanotti, questa è la nostra casa e la casa dei futuri consiglieri che ci saranno, insomma, nel futuro, ecco, perché non saremo mica sempre noi.
0: Esatto, allora facciamo così, già che citavamo Jovanotti, la facciamo sentire questa canzone, il nostro regista sarà così abile da farcela sentire. Musica!

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Eccoci qui alla seconda parte con Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo insieme alla presidente di Avios Ostiglia, Giulia Cannas, che naturalmente non se n'è andata e rimane qui con me per un altro po', vero?
2: Giusto, sono qua presente.
1: La cosa bella di questa sede, come stavi dicendo, che è stata acquistata e ristrutturata direttamente dall'associazione, una scelta insomma che racconta quanto voi crediate nel proprio futuro, nel vostro proprio futuro. Ma quanto lavoro c'è stato dietro questo progetto, Giulia?
2: C'è stato un lavoro praticamente di un anno giusto, perché l'anno scorso in questo periodo più o meno stavamo iniziando a guardare quale locale facesse più al nostro caso, e poi dopo siamo andati ad acquistarla e dopo ci sono stati un po' di piccoli lavori da fare, ecco, di ristrutturazione, tinteggiatura eccetera, però eccoci qua più forte di prima.
1: Ma se uno non avesse Google Maps e vuole raggiungervi, come fa?
2: Ci trova praticamente nel centro di Ostiglia.
1: E quindi se arriva dal nord cosa fa? Arriva dall'autostrada, esce a
2: Mantova Sud e tiene le indicazioni per Ostiglia, Vicolo Bertioli 1A.
1: Immagino, come hai detto prima, che questa sede ospiti riunioni, anche un archivio, ma soprattutto incontro con i nuovi donatori. Ma come immagini questo spazio, tu che sei giovane, che hai 28 anni? È sempre un ufficio oppure un luogo dove le persone possono sentirsi davvero a casa?
2: Le persone possono sentirsi davvero a casa e se vogliono diventare donatori noi ci siamo.
1: Quindi è una specie di, come si può dire, un ritrovo?
2: Sì, verrà aperto certe giornate al mese, ecco, dai volontari, e gli aspiranti donatori di sangue o anche plasma possono andare a compilare il loro modulo di iscrizione e poi verranno contattati. Però si ricorda che ci sono sempre, anche visto che adesso la nuova generazione è social dipendente, c'è la pagina Instagram e anche la pagina Facebook dove possiamo essere contattati.
1: Certo, tu lo sei uno di questi, non è che sei tanto lontano da questi ragazzi.
2: No, esatto.
1: No, perché parli di altri, ma hai la stessa età.
2: Sì, esatto.
1: Beh, insomma, è stato un bel colpo farla presidente, è un anno e mezzo e quindi ti stai adoperando bene?
2: Sì, dai, speriamo. I buoni presupposti ci sono, ecco.
1: Vabbè, insomma, mi sembri abbastanza, come si dice, sveglia e attiva, dai, mi sembra. Dalla voce, insomma, mi sembri molto molto presa.
2: Diciamo che è stata proprio anche una bella emozione riuscire ad inaugurare, certo, questo spazio, certo. Anche bene. Per tutto il consiglio, ecco.
1: Okay, dai,
2: che ringrazio.
1: Tra poco parleremo anche della storia, anche se tu sei giovane, di Avio Stiglia e di una comunità che continua a crescere, credo dal 52 se non erro, no?
2: Esatto, dal 52 Avis Ostiglia è la più, diciamo, la più longeva di tutte le Avis del Mantovano.
1: Ecco, quasi l'età mia, ma non la svelerò mai, no, dai, sono molto più giovane. Restate con noi, andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giulia Cannas, presidente di Avis Comunale Ostiglia. Donare sangue è bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Bentornati cari amici, continua la nostra chiacchierata qui su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition con Giulia Cannas di Avis Ostiglia, una presidente giovanissima da 28 anni, quindi insomma Giulia è veramente freschissima,
2: Esatto, sì, veramente fresca, giovane.
1: Avis Ostiglia, come abbiamo detto prima, nasce nel 52 e conta oltre 320 donatori attivi. Sono poi numeri, adesso sembrano così numeri detti così in radio, ma che raccontano una bellissima storia.
2: Sì, contano una bellissima storia, appunto dal 52. Avis Ostiglia è la più longeva, è la prima nata nel territorio mantovano. E in tutti questi anni una curiosità è che io sono la seconda presidente donna nella storia.
1: Beh, insomma, dai, poche rispetto a quello che potrebbe essere. Però
2: e una, no, la prima presidente donna è ancora nel consiglio.
1: Ah, bene,
2: è
1: bene.
2: Ancora bella attiva.
1: Ah, bene. Ma secondo te qual è il segreto, anche se è da, insomma, sei così giovane, che ha permesso all'associazione di crescere così tanto nel corso degli anni?
2: Ma secondo me il segreto vero e proprio è il crederci sempre in quello che si fa e in quello dove si vuole arrivare, che non è tanto, però è portare più donatori, perché di sangue e di plasma ce n'è sempre bisogno.
1: Soprattutto d'estate anche.
2: Esatto.
1: Voglio ritornare anche al

0: Ti sei sentita un po' in famiglia?
1: Sì, perché comunque c'era gente del paese, gente che veniva da fuori, poi durante la serata gente che passava e diceva: ma cosa fanno questi qua? Perché comunque si è rimasti aperti e quant'altro durante la serata, e passavano, e ci sono stati anche nuovi iscritti durante la serata, quindi è stata positiva anche per quello.
0: Bene, bene, molto molto bene, dai. Allora siamo quasi all'ultima parte della nostra intervista, tra poco parleremo anche un po' di futuro, di Avi Sostiglia e del messaggio magari che Giulia vuole lanciare ai giovani, quindi non cambiate frequenza, restate con noi, andiamo con la musica.

0: riso fa buon sangue. La donazione di sangue è fondamentale, so che sono donatore da quando ho circa 20 anni. Donare sangue ovviamente fa bene agli altri ed è anche un modo, se uno lo vuole guardare da questo punto di vista, per controllare la propria salute. Il mio invito è quello di andare a donare sangue, gesto che aiuta se stessi e gli altri, quindi fondamentale.
1: Siamo all'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre insieme alla presidente giovanissima di Avis Ostiglia, Giulia Cannas. Giulia, adesso che avete finalmente una sede tutta vostra, quali sono i prossimi obiettivi in generale? Avete organizzato qualcosa, idee?
2: Allora, no, attualmente ci siamo presi un po' una pausa di relax, però abbiamo già in che bolle in pentola qualcosa di eventi per anche l'inverno e quant'altro. Noi siamo soliti partecipare a dicembre con la Santa Lucia e quant'altro, e poi dopo con calma organizziamo anche le premiazioni che vengono fatte ogni tot di tempo per gli avvisini, ecco.
1: Certo, tu ti faccio una domanda un po' più diretta, visto che io ho un po' di anni che chiedo in giro e che faccio questa trasmissione, che sono in mezzo ad Avis, ma secondo te è anche il momento un po' di cambiare, visto che hai 28 anni, di fare un po' le cose diverse, tipo, non so, qualcosa di per agganciare più i giovani, nel senso di lasciare un po' il fatto di non dico delle premiazioni, ma un po' di vedere di fare qualcosa di diverso?
2: Beh sì, quello si può vedere, in modo, come dicevamo prima, anche di attirare più giovani in questo mondo, ecco. Perché quando gli si parla di Avis spesso dicono: ah, ma io ho paura del lago, certo. Io sto male, io qua e io là. Quindi bisognerà trovare l'obiettivo, certo. È anche quello, insieme a Avis Provinciale e col supporto loro, di andare nelle scuole, certo. Nelle scuole superiori.
1: Sì, questo

0: momento, dai, ti faccio una domanda che faccio sempre alla fine. Ci fosse all'ascolto una persona giovane di Ostiglia che non ha mai donato il sangue, magari anche proprio veramente un giovane, quale invito vuoi rivolgergli?
1: Di contattarci, gli voglio dire di contattarci, che facciamo due chiacchiere, magari compiliamo il modulo di iscrizione, perché comunque anche della sua sacca di sangue ne abbiamo bisogno.
0: Bene.
1: E le persone che ne hanno veramente bisogno lo ringrazierebbero di cuore.
0: Sei molto chiara e grazie di essere stata con noi, veramente. E l'inaugurazione della nuova sede di Avis Ostiglia non rappresenta soltanto, credo, l'apertura di una porta, ma rappresenta un inizio.
1: Esatto, proprio quello.
0: E quindi dai, anche una nuova pagina, un nuovo modo per essere insieme, tutti insieme in famiglia lì ad Ostiglia. Una casa costruita con impegno e sacrificio, immagino, con tanta passione. E quindi un grande in bocca al lupo a tutta Avis Ostiglia e ai volontari e il consiglio direttivo.
1: Grazie mille.
0: E buona fortuna anche a te.
1: Grazie.
0: Che te ne, insomma, a 28 anni hai bisogno di far tanta esperienza.
1: Esatto, sì. Esatto.
0: Io ti saluto e ricordo che le puntate di Radio Fa Buon Sangue sono disponibili in podcast su risofabuonsangue.it. Da parte di tutta la redazione è tutto, come sempre. Buona estate, buona musica. Basta sempre tendere un braccio e regalare una speranza. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giulia Cannas, presidente di Avis Comunale Ostiglia. Donare sangue è bene per te e per gli altri. Dacci una mano.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Stai ascoltando Radio Incontri. Un successo di ieri, un successo di oggi,

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Eccomi qua, ci sono anche questa settimana a tenervi compagnia con questa puntata nuova di Italian Groove. Ciao a tutti e ben sintonizzati da parte mia, da parte di Sly. È stata una settimana molto bella, vissuta insieme a voi, perché ci sono stati un sacco di contatti su, in particolar modo sul mio profilo Facebook, Salvatore Silvestri Sly. Mi avete contattato in tanti su Messenger, perché oramai

Mai avete scoperto da parecchio tempo questa programmazione musicale, vi state appassionando e mi avete chiesto delle cose belle riguardo appunto la programmazione. Molti di voi oramai ascoltano non solo le dirette di ogni settimana, ma anche le versioni podcast che sono a vostra completa disposizione su Mixcloud, ma di questo ne parlerò in maniera molto approfondita nel corso di questa puntata. E poi sono molto contento che molti di voi oramai hanno preso come riferimento anche il gruppo Facebook che si chiama Italian Groove, dove ci sono molte informazioni, le varie messe in onda di questa programmazione musicale e tutte le playlist per andare a vedere quali sono gli artisti che passiamo settimanalmente. Ma la cosa importante è che ho preparato un'altra puntata nuova da non perdere. Sta per cominciare così Italian Groove.

Ormai è una mia abitudine, consuetudine, quella di andare spesso a dare una sbirciata alle novità settimanali della Irma Records. Ci saranno tante produzioni della Irma Records all'interno anche di questa puntata nuova di Italian Groove, che è iniziata con la messa in onda di questa versione di un classico The Doors, Light My Fire, proposta dal DJ e produttore bolognese Cesare Cera, in arte Black Mighty Wax. Saluto tutti voi che siete sintonizzati, io sono Sly, vi accompagno settimanalmente con questa programmazione musicale di un'ora Italian Groove, dove sentite solo produzioni, solo good vibes della scena italiana. Rimanendo poi in tema di produzioni di novità della Irma Records, andiamo a sentire quest'altro singolo che viene fuori dalla collaborazione veramente strepitosa di due DJ niente male della scena italiana, Francesco Farias e Alan Sforzina. Il 5 maggio hanno pubblicato questa traccia che sentiamo ora a Italian Groove, You.

un finale molto bello di questa puntata di Italian Groove, affidato alle good vibes contenute all'interno del più recente disco Behind the Eyes del progetto bolognese dei Savannah Funk. Abbiamo sentito in questa parte finale Hopefully, cantata dal batterista Joseph Boasa. Siamo così arrivati al termine, ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato anche durante questa settimana seguendo questa diretta di Italian Groove. Poi ci tengo a ringraziare tutti quelli che mi hanno contattato e inviato dei messaggi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Anche durante questa puntata siete stati in tanti. E prima il nostro bellissimo viaggio, sempre all'insegna di sonorità italiane, ci riporta a sentire un disco che invece porta la firma di un'altra importante etichetta milanese, la Schema Records. Riprendiamo un album che è stato pubblicato nel 2004. Si intitola Versioni particolari e racchiude tantissime produzioni di due altri importanti nomi, producer della scena italiana come Stefano Ghittoni e Cesare Malfatti, i famosi The Dining Rooms. Sentiamo questa traccia all'interno di questa puntata di Italian Groove, La città nuda, in questa versione remix a Italian Groove.

State così seguendo le good vibes italiane di questa programmazione musicale, quella dal nome Italian Groove, che vi ha dato l'opportunità di sentire un'altra bella novità, questo disco nuovo di Francesco Lo Giudice, produttore e musicista calabrese ma che oramai vive da tempo a Milano. Artisticamente conosciuto come Also Good, il 24 aprile ha pubblicato questo disco dove ci sono dei groove molto interessanti, 1000 Smiles, dal quale questa settimana ho avuto modo di selezionare questa traccia dal titolo Libero Grande, era Also Good. Il nostro viaggio, come al solito, caratterizzato solo da good vibes italiane, solo suoni che arrivano appunto dalla scena italiana, ci permette di andare a sentire qualcosa che fa parte di questo disco. Il disco pubblicato verso la fine del 2025, Unexpected Vibes, su produzione Nereo Poggi Papik e con le tre brave cantanti che spesso collaborano con lui, Erika Sherlin, Anna Fondi e Laura Lanzillo. Artisticamente si sono proposte come Sweet Candies, un disco dove trovate parecchie cover che vi riportano alla mente tanti grandi classici soul del passato, ma ci sono anche diversi inediti. Ho pensato di sentire questa settimana all'interno di Italian Groove questa traccia, Can't Get Enough, le Sweet Candies.

Sono molto contento di aver ricevuto diversi messaggi durante questa diretta da parte vostra, da parte di voi che state seguendo appunto questa puntata nuova di Italian Groove. Lo state facendo sul mio contatto personale, quello di Facebook, Salvatore Silvestri Sly SLY. Mi state contattando su Messenger. È bello condividere, parlare della programmazione, di alcuni passaggi che vi sono piaciuti, appunto sentiti poco fa all'interno di questa programmazione di Italian Groove. Fatelo tranquillamente fino alla fine, fino al termine di questa puntata, ma poi anche nei prossimi giorni. Altro contatto importante Facebook è il gruppo di questa programmazione musicale, nato per darvi tutti i riferimenti, tutte le informazioni importanti riguardo Italian Groove. C'è questo gruppo, iscrivetevi, è free per tutti quanti e trovate molte informazioni che sono le messe in onda settimanali di tutte le puntate di Italian Groove. Poi ci sono tutte le playlist per conoscere, per sapere i vari artisti che passiamo appunto settimanalmente all'interno di queste puntate e altri importanti contenuti. Mentre noi ci siamo fatti deliziare da questa bellissima versione di un super classico della musica soul funk internazionale. La traccia si intitola I Feel For You, che è stata scritta dal grande Prince. Faceva parte del disco dal titolo, dal nome Prince, pubblicato nel 1979, ma poi la traccia è diventata celebre grazie alla versione del 1984 firmata Chaka Khan. Ed è tornata a rivivere questa nuova vita, questa traccia, grazie alla interprete e cantante strepitosa Nadia Straccia, sempre su produzione di Papik. Li abbiamo così sentiti a Italian Groove con questa versione di I Feel For You. Ora un altro bellissimo classico, questo qui della scena rock, questa versione molto interessante di My Sharona firmata Boulevard.

Un'altra bella novità di quest'ultimo periodo che abbiamo proposto all'interno di questa puntata di Italian Groove è questa produzione Until We Are Free, disco pubblicato il 17 aprile da parte di un collettivo strepitoso. I Fabric arrivano da Roma e propongono dei groove davvero accattivanti. Il disco ve lo consiglio. E all'interno di questa puntata abbiamo così avuto modo di sentire la traccia Test This Sound. Altra bella novità che molti appassionati del loro groove aspettavano con ansia, me compreso, è il disco People of the Moon, il disco nuovo di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, vale a dire in Eugenea. Il loro terzo disco, tanto atteso dopo il grande successo di Nuova Napoli bar Mediterraneo, finalmente è stato pubblicato il 1 maggio il disco nuovo di Eugenea, People of the Moon, disco che vede all'interno tantissime collaborazioni importanti anche con artisti internazionali, e ho pensato di suonare questa traccia all'interno di questa puntata di Italian Groove che vede loro collaborare con il grande cantante chitarrista che arriva dalla scena britannica come Tom Misch. La traccia si intitola On and On, dal nome

in questa parte finale della diretta di Italian Groove ci tenevo tanto a darvi la dritta giusta, quella di poter riascoltare tutte le varie puntate che sono andate in onda grazie alla versione podcast di Italian Groove. Buona parte di queste puntate e tanti altri contenuti sono disponibili sulla piattaforma streaming Mixcloud. C'è un mio profilo, ci sono tutti i podcast di questa programmazione musicale. Basta ricercarmi come Sly Mixcloud. Tutto questo grazie al vostro browser preferito, quindi date un ascolto anche alle versioni podcast di questa programmazione musicale che trovate su Mixcloud. In questo finale di puntata abbiamo sentito le Good Vibes, che sono un mix eclettico di psichedelia, synth pop, ritmi funky, sonorità retro che trovate in questo disco Five Eggs, pubblicato nel 2025, il quinto album per questo produttore dal nome Luca Bergomi, conosciuto grazie a questo progetto dal nome Dumbo Gets Mad. In questa parte finale ho intenzione invece di rallentare un po' i ritmi e di farvi sentire questa bellissima traccia inclusa nel più recente disco dei Savannah Funk.

un finale molto bello di questa puntata di Italian Groove, affidato alle good vibes contenute all'interno del più recente disco Behind the Eyes del progetto bolognese dei Savannah Funk. Abbiamo sentito in questa parte finale Hopefully, cantata dal batterista Joseph Boasa. Siamo così arrivati al termine, ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato anche durante questa settimana seguendo questa diretta di Italian Groove. Poi ci tengo a ringraziare tutti quelli che mi hanno contattato e inviato dei messaggi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Anche durante questa puntata siete stati in tanti. E prima di tornare con una puntata nuova la prossima settimana, vi lascio l'ascolto di tante puntate contenute all'interno dell'archivio podcast di questa programmazione musicale di Italian Groove. Trovate un sacco di puntate disponibili sulla piattaforma streaming Mixcloud. Basta ricercare me, Sly Mixcloud, e vi ritroverete parecchie puntate da sentire a vostro piacimento durante la settimana. Vi lascio, vi saluto con quest'altra bella novità, la novità della Irma Records, che di recente ha pubblicato questo singolo che mette in bella evidenza la collaborazione del progetto di Vittorio Bianchi, polistrumentista, leader dei Lost in White, che ha coinvolto questa brava cantante americana Lisa Marie Simmons. Insieme li sentiamo con questa Drop Your Words. A tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte di Sly. Vi aspetto la prossima settimana per una puntata nuova.

Perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito vi ricordo ancora che se volete collaborare con il sottoscritto

Con i Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Alla musica direttamente dalla Sicilia, prima con le atmosfere world music degli Agricantus e poi invece con una bellissima canzone di Mario Venuti da uno dei suoi primi album intitolato Fino Gaglion. Allora proseguiamo con The Nightlife, siamo quasi al traguardo, ma le sorprese musicali continuano.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life. The Night Life. Daddy OG Production.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Restate con noi anche d'estate sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in Blu.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ogni martedì alle 21, apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.